Mio nome è Corsin Thur, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

L'armas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse saviu olivano savia.

Jau sun Marian Epp, dalla Capella Echo vom Urnerlandli. E con RTR essas adina al puls dalla musica populara.

riccia ci muccia. Dad Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Se la mafia en privel per in regiun, ponderes il centuno stutina de pretender in extract del registro penal? Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, s'excusa per la radunanza comunale. E Laura Otz, il sulesimo se dec sevents e blec vegni moderar. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesc il 101 mesire supplementare in les regiuns pertucciades.
3: Ine de quelle sei de pretender in extract del register penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de personas. Novas analises de uffici de migrazion mussen d'anton chi detti ne certa libertat de gi se la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departement de Giustia, declara all'agentura Kisten STA chi sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segertata in una regione è periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins sedi denton per la fase d'analisa, scins decidi denton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redaktion Quera.
2: Il cosè gron vol che il 101 acceleresce il svelup dell'energia idraulica, e la surdat due incumbenzas alla regenza. Ine pretende del 101 in rapport intermediar en connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ves guient forni quest rapport en inon, il Parlament ad intant insisti che quel venia levura fin la fin da queston. La seconda incumbenza del Conseil Grand pretende che il 101 e le Svisnanche spertuchiade prendie mesiras che possibilità scien de schlargia ovres idrauliches usche spert scopusaivel. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è saperschisata le sumfrende se lo confamiars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fieu a chiagiuna la notte de Silvestre. Quei ha ciaggiunto la prima radunanza comunale depi la disgrazia con 41 frendes. In partecipando a domanda, c'è un presidente comunale che valia sco inculpa, possi anche manà in avvicinanca. Sin la pretensione di essere traira, Ferro rispondi che ne venia becce da giusse uffizi. Vitiers alla Vishnanka de Cromontana informa che la fin d'allon seien tot lur indriz publics examinats, quaeque per tocci alla segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicinar, quaeque per tocci al traffic public. I due dada pli bus e trens en l'avenir an las duas regiuns fixaen in convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da tranta Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenir doi circula minche mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abonnements valaivels surils confins, doi venir pli simpel de viaggia. Ost alla politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia les stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. E in der Deklaration der Linschkonte Suprema d'Evian en la Francia ein om, che due da de pli dire sanktions eren il sektor dieli e de gas. Ed il Stadis G7 volen fornia l'Ukraina ulteriures armas. Vitiers an il Stadis G7 valita la convegna de base trantri il Stadis Uniz e l'Iran, sco una chance historica per evita che l'Iran venia in il possess d'armas atomares. La convegna, che doveva venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock, potesse portare pace e segretà per tutti in la regione. All'inscontro G7, in despera il Stadis Uniz, trant'rauter il chef de stadi e de regenza della Francia, la Germania, la Grande Britannia, l'Italia, il Canada ed il Giappone. Ed anche il sport, il risultato del campionato mondiale de Balapè. L'Argentina ha guadagnato es in prim giu del campionati contro l'Algeria con 3-0 e Lionel Messi ha seietà in tripletta. Ele uscia cun total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragolz in storia dels campionatis mondiali. Il ulteriors resultats, la Norvegia batti l'Iraq gist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
1: La meteo.
2: Oz 2 aura dec sulle jiva, il suent mezz diesi de quinta c'hai la con singul zuradis. In der Region der Quira vegni fino a 30 Grad chaud, in la Surselva fino a 27 Grad, in la Surseis fino a 25 Grad e in l'Engia di Note fino a 22 Grad. De Maun ed il Vendadi dominesce il Soleil. Consonti il Vendadi dati de Vende Mezzdi in qual uradi ubai nurizi quae totte norui region. I vegni anche in pli chaud ils proximis dies, in l'Engiadine Bassa fino a 30 Grad e da Quira fino a 33 Grad.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chattais sind rtr.ch.
0: Corso entre la Sisi e Mazemma, il Gisette de Cercladur, bien gie qual scain cion en pei, bien se da stada qual scain vit, se stender a planet vigni en pei, da celevart di Atlantic esistau i gini, la noce grat sconspren, cu treis superstars an brilau e in prim giug de lur equipa si la tribuna mondiala dil balapei procuran per dus records din triple, per dinze se capescen qual plaidotzen de meun, bugen cun vus, tra quella mazemma che organi anche scelù lei in cievera ci sa forse gertegi con X si c'è X co da brila.

0: En in hoi in quart vargau las sis.
1: Etia, gilis duels de la Davosa Noc, al campionato mundial de Valapé 2026.
0: La demeun suenter la Noc culs superstars en se presentai la prima ga cun lur equipas a quals mundials ad in trio a brillau. Lionel Messi, che scrive in aga de pli historia per cul Argentina, tils franzonesi Kylian Mbappé, che realizesce in record per la Norvegia, esi Erling Haaland, che furnesce. Dus records ad in triple ancevin cun Messi e sia Argentina, che vuol defender il titel dils meyers dil mun, il star mundial a lanciau sia sisavla VM grat cun seta tutti us gols per l'Argentina che batta l'Algeria cun 3-0. Cun quai triple egalisesce Messi lu grade la marca de record de 16 gols che in balapeis da toccano setau ad in campionati mundial quai record parcellos cun Miroslav Klose. El stadion a Kansas City esistau per Messi seu 200 giuc al trico dell'Argentina. Sas gols croda nella gisa tavla e la sison tavla della 76 minuta. L'esgina partenza perfetta per la missione defensione del titel. Allora, Luanz, in quale partita è veu in fece un conoscente Schweizer, che è bugerti già da sé fa ses algerians in sorpresa e anterior trenader della Svizzera Vladimir Petkovic, che trenesce da pi duzons l'Algeria. Kins sa us gi suenter quei giuca, suenter quals gols de Messi, che la abugra giu sci in bien meun cun decider ci metter el gol. Also in gol fos definitiv staus de tene, ves il gol is tue tene, forse alle schau in influenza in tic dil nom della derivanza dil goli della Algeria. Luca Zidane, ha culbap prominent Zinedine Zidane. Lu, lanciau la sera de Balpei alla Picustevla Nazionale la Francia con una valetta di 1,1 miliardi euro. Il motor dils Blues, che vengono dils Blues, che vengono stedi in un ai favoriti il titel ad Anton Drouau un po' per survegni temperatura. Il Senegal te neopecce face greve alla Francia e la prima mese dat e la seconda mese dat gartegi ai ensemble de stars lu de fa ils goals. La Francia batte il Senegal con 3-0 in grat 2 gols setta il capitani Kylian Mbappé et egrat se setaus ad in record Mbappé aus setau 58 gols per la nazionale francosa a staus a scia giù il tron Olivier Giroud. Mbappé meun che non son 2 gols lu fus elue in quel club tut iluster de records de gols VMs. A toc è il knipser della Norvegia, Erling Haaland, che procura per la prima vittoria per il Scandinavs, che in suenter 28 puspeia di una VM. Contro Irak fa Haaland schon la prima mese dato 2 gols. Irak vin ben de scursani. Contro la fin toccan lua un Östigarte Trostvent, omis 2 jokers, che vini brattai en al risultat final da 4-1 per la Norvegia, che soprattutto impressionau con sia ferma offensiva. Quai il sguard a vos, ad un quart merenza a von, punct la sis a la mission VM enciet per nos vigins dall'Austria. Tot quai, e tic pitart.

0: gols, emoziuns, analisas. RTR.
1: En 6 minutos dati la sisa masa, punct la sisa, l'avventura campionati mundial è anciet per nos vigins dell'Austria. C'è i gartegia, els kickers de las Alps, che vengono in umnai, che in strada vosa ga anno 1998 ad in VM. All'oro vontus ons han impressionau la fase de gruppa, con strada vosa els its calibers Francia a Holanda. I ottavel final è l'uaber stau stazione finale per la truppa del trenader tudesch Ralf Rangnick. Un prem adversari la Jordania ad avon paucas secondas a Romano Schmidt con la prima chance dall'Austria proprio fac in gol da semipils austriacs che meinen su enter qualas 20 minutas a rap so secund in a nulla incontr la Jordania partenza pia il moment gartigiata als austriacs ed entour in quella VM da inzadina puspe in chat de quale star skins en conosce struge il mondo il ballapai la Jordania che dat eba attualmente contro l'Austria e in de quellas la terra del proximo oriente e la prima ga in summa in sia historia se qualificata per in campionati mondial jam spesce con de quai kin sa pipauk de la Jordania.
2: Jordania va alla scuola più stabile tiara al prossimo Oriente. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo e attualmente il timon della tiara, è un gran fan da Star Trek. Ed ha per fin già giocato una pinche rolla nella serie avant 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, al campionato di Asia del 2024 hanno fatto il pass fino al finale.
3: Nizar Arrashdan, what a slip! Allah! Khurafi! Khurafi! Hadha al-Nashmi Khurafi, n'am! La yakhlifu al-Nashama!

0: bella mesemna cun RTR.
1: E per nos vigins e l'Austria che anceivan quei gi forse o sabu cun in caffè, forse schon cul in prima gervosa sin quei in prima gol che ha dau avon pauc moment per l'Austria sia avventura campionati mundial in nulla tras Romano Schmid in gol da sia mi incontr la Jor Dania, us dat Jan Robby Williams per vostro Zuraias in tot pacifica direcțiun las sise maselu dati la survesta del pi important da quella da meu.

0: dalla radunanza comunale da Saritrair a Ferro refusà. En in dels Gius al campionato mondiale de Balapé questa notte ha il giugato argentin Lionel Messi saietà in tripletta. E le uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in la storia dels campionati mondiali. L'Argentina guadagna contro l'Algeria con 3-0.
1: E un in gol ufti Gevon che vien lu da dura a dura pi caul.
2: La meteo.
1: Quella mazzai manceva sulla IIF, su intermezzi, sai lo puspedan qual uradi locale, nella regione da Quera, Rusne, Iergien Viv, sin 30 gradi, tocca 28 gradi in surselva, 21 nel sursens, 22 la maximale, oz su intermezzi in Engedinauta. Da me un splendore il sulla estate, il ciel bugra tres blaus, in qual nibel ai, vendergis, ai lu de pli nibel, zene vende, vendergis de mazzi, dati lu, e adine puspei, in qual uradi tut tenor re. Giun e vegn d'Anton Eun in Stell pi Gaul. Ils proximis gis en Engiadina Bassa tocan 30 grads, da Quera tocan 33 grads pi da tir, che nos vignin lu alla fin d'emma.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Quai arterla, ma sei man de me un vein de la Santa Denton, sei buce plans che vus ves de me una sera. Alzo ter mei schon de dici nu dau grasse legende de meu a telefonin giuc dus de la Svizzera al campionati mondial de me una sera de la snof special Bosnia-Herzegovina si la truppa de Murat Jakin che sto definitiv fai meglier con contare il Qatar. Lei ne spera che detti una bella sera de balapei in tutz graus. Sanza che finalmente con le temperature de stat gudi quai giuc ce nuo giudò ad in public viewing. Ed apropo sera de stat, giudò Santupà, ca venza onzi cei ca nus biden vus cordialmente de mona sera.
1: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmente alla Saira Romancia che a Liao is disdoc de Cercladur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nous in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel barats. As annunziais in rtr.ch.

0: Ina de quellas camies urei esseve Santa Clara Pacific pliras gain suenter lauter. Adriano Celentano a cul ragazzo della via Glucca e von in temes e stau nies sempre vert dil Jeeper a celebrai il si son tavola von si son tons a Adriano Celentano fac quella balada in a ca resta e la ureia d'Anton in quart della set temes per nostra rubrica
1: RTL Impuls.
0: A quai di vigenza propi a mincina da mincina, che vus veis in amic ni in amicia, che vus veis confida propi tut. Laura Loretz, l'autora dils Impuls de quest'em, raquenta us da dina de quales causas che amicia sparcian. Il report da dina prim date.
2: Venerdisle de maun. Jus specie vessen in telefon. Also fauns in ein scola, a mia schediola caffè e pronta. E voilà, ischelina. O ella giù in date. Per precisà, in date dobel. In a frescia an conoscienza, ansiaman con duas frescias amicezies. A quai tot vos maise per in a china. Stress trai dobel. Mies ureies engizzades pel report. Ella tila flat a prencatsch. Eins a set sa stau una biala sera. Buna, allegre jut. Pia fec loc a begge streng. Ella se disse dada giù, die avaun quella sera siat des cu manifestà, Jumaia Bacalhau. Ina traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biecas per da investa ein lur cugina. Con indus schlugs vin, se queda domenia e magunà. Bege fa complicau l'en prima santupada. Si in conoscienza o bege a un grondes experiences con si unas fin. Se ves di esser già lanciata, ma l'ampernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pie traflata vina vaun. Losch, ol perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai è l'important de questa demaun? Se la mafia è in privel per in regiun, ponderesce il centunus tutina de pretendere in extract al regista penal? Al president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, s'excuse vant la radunanza comunala. E Laura Otz, il sulese mosse dec sevens e bletsch vegni moderar. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, biandien semen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementares en les regiuns pertuchiades.
2: Ine de quelle sei de pretendere in extract del register penal senza ci demonda la lubiencia da dimora. Qual cantun dice refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de persones. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertà de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi non sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretà è in una regione oi periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sogni d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
1: Al cusei gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. El ha surda due incumbenzes alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar en connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ves gugent forni quest rapport en i non, il parlament ha dentant insisti che quel vegn elevurà fin la fin de queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il centun e le svisnanche spertucchiade sprendi a mesiras che possibilitation de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Il president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, es a perschisata le sumfrendes e lur confamiliars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fiu apporta. Quei ha giunta l'emprima radunanza comunale de pila disgrazia, con 41 frendes. In partecipanda a domanda, sin president comunal che valia sco inculpa, possia anc manà in vishnanca. Sin le pretensione de sa retraira, Ferro respondi che il navegna becce da dius es uffizi. Vities alla vishnanca de Cromontana informa che fin la fin de l'on saien tot lur indritz publics examinats quaeque per totia la segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicinà quaeque per totia il traffic public. I due dade pli buse trens en l'avenir an des duas regiuns fixaen in a convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da trant Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenido è circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivel sur ils confins, tuoi era venia pli simpel de via già. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia le stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En ina declaration dell'inscontra suprema d'Evian en la Francia ai nom che due dada plidira sanctions era nel sector di alie de gas. Ed il Stadis G7 volen fornir l'Ucraina ulteriores armes. L'Ucraina annuncia pliras attaches russes en l'oste den il sidost al paiais questa noc. En la citata Saporischia valeva la demaumbaut l'alarm d'aria. Almain ine persone saia morta e pliras persones blessades. Tenolas autoritats am brigia in bloc d'abitazions ed in centre de compras. L'intensitat a las attaches russes in l'Ucraina es augmentada en il decurs de queston. Tenol l'ONU e il match sta il plis grigiaivel mais depi che la guerra comenzà, cum pli che 271 frendes e bunamain 1.200 persones blessades in l'Ucraina. Ed anc tar il sport, ils resultats del campionat mundial de balapè, l'Argentina guadagnasse es in prim giro del campionati contra l'Algeria con 3-0. e Lionel Messi ha sejetà in tripletta. E le uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in l'istoria dels campionatis mondiali. Ils ulteriors risultats, la Norvegia batti l'Iraq chist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
0: La meteo.
1: O 2 ore 10 sole iva, il 20 mezz'iesi de quintaccia è là con singul zuradis. In la regione de Quira vengono fino a 30 gradi chaut, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorseis fino a 25 gradi e in l'engia di notte fino a 22 gradi. De Mansa muss il Soleil savens, de sper im Pau Nivels de Cumulus. Il venderdi a l'ura Blairs Nivels. E con zont il venderdi dati, de vende mezzdi, in qual uradio bei Nurizi, quae totta no region. I vegn anche pli chaut ils proximes dies, en l'engie dine bassa, fine 30 grads, e da quira fine 33 grads.
0: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin. rtr.ch
3: Curso interlassato dopo la mazzama del 17 cerchio d'ur di Celevar di Atlantica in tre superstars, super knippers, knipsers brillava in primo gioco dell'ur equipa sulla tribuna mondiale del Balapei venzudeva le novità messi con suo triple per l'Argentina ma beh con 2 gols per la Francia a Haaland assetato con 6-2 gols la Norvegia si in prima vittoria a quella VM adin che ha vognanghi in ur assetato in gol alle 6 in più scudis da historia Romano Schmidt con un gol da semi per l'Austria che date da presente contro la Jordania in pauk moment tornani della maritada pausa a Navos per la seconda mazzadat non sta niente capesce sil current c'è che garteggia e un tot als kickers della Zams che vengan e nomnai nos vigins dall'Austria bugien con vustras quella da meun Georgina Janki shalom mainza.

0: Con la cantadura della Scozia Amy McDonald è venuta la sette mesa. Le novità sono con Alexi Baseglia.
1: A San Murezzen si schlardia la scelta delle candidature per il presidio comunale. De nuovo si mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Cristian Jottieni, che rapporta la posta ladina. Il secondo scrutinio per il presidio comunale è il 19 di Fenadur. Per combattere la criminalità organizzata, esaminisce il 100 misure supplementari nelle regioni pertucciadas. In è da pretendere in extratto il registro penale se una persona domanda la lubienza di dimora. Nuove esaminazioni sono musate.

E lo esi puspeina de quellas demeons che se vesse schabigianus a stiencia resunale fanfare ni es giuc de pretensions quella ca dominiau tocca in runda finale Jovita Bonetti, la tua cina che vive d'anton de Cellavart dil pas di Albzu at Andermatt. Vence dus bons alla chance in sigiroz, se vesse in sin implum si sonta vinivitir plus il minimum 9 chi drova per propri triunfa deslu tutto in tutto varga 900 francs abri in prim Luvrenza, Giugenza, Quinz, Figenza, Lusventer o stati è un musica della Braida Janetta Lulemera. Se nostra candidata d'umogna è il ravui exclusiv che si compone da present da Fabiana Capaula da Rolf Allensbach il sulenz duscan dominiau uon da Svida il jackpot Jovita nus lei nus nota fa squetch con di quai due spitoste essere motivati.

0: vegn de la Zotch la missiun Jackpot en Ceva Cautier RTR.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del Vich en la Regiun.
0: All'Ugenza BNG, benvenuti in ronda finale, Jovit Bonetti.
2: BND, Georgina.
0: Miserau il puls?
2: Le forze sono in tech playouts, che è normale.
0: In tech playouts, non sono grande vona, in tech giù da fa che è gic, ne vos, Jovit Bonetti, hai sono in gas vidau jackpot con us devono per lotteria, ne ve?
2: Yeah, genau. Letzter stau in Grund, gut on.
0: Eben, che nous eren venia d'Andermatt, nicht der Messe d'Andermatt, a varga tschunci ende con las lotterias, circa.
2: Nein, io era venida giù qui da
0: Prella. Ah, per fin venida sper a svi, ah, facile vi se capescia, per quella...
2: A portau in a torta.
0: ah, mera cao. Ah, os, credeu, si gertigia sos, nous niesen credeu con la gamb via d'Andermatt.
2: Ah, jetzt
0: wohl die. Sie forse Natalia, forse io. Sie viene sul pass.
3: Scho qui da torte, allora ringe schon. Gün problem, wundi da ne Jovita.
2: Bien di Natalia.
0: Jovita, Volk, insomma, ad andermat? Na.
2: Na, vai nu specia, aber per tenarie de Seedorf, allora lo sei im Volk. Nicht, wie muss starten,
0: eben, schon starten. Eben, schon, yes, yes. Ein Neu, ein Patria, a die muss stehen. Es ist ein Einig in Volk, aber a muss
2: stehen.
0: Ja, genau. Ist das so, dass Sie jetzt die Kumpel haben? Sie machen so, um was wagen noch 10 Franks?
2: Oh, gerade die Liste war ja nicht. Das habe ich ja. Al fehl jetzt gerade im Moment von Prendisadia de Virabiuslets, wo man Garriere al Volke fa Kommission, schlure dundu de Lezera, de quels Bons, je.
0: Schlu.
2: Ja, je.
0: Lena Chaver, und stai, cinceo, se sur de quai ando cei, hausen, usen, cevinze, jo vita. No, druenza, il countdown, quel, an Chaver, bien klitsch.
2: Grazie.
0: Ort il Hotel Cube Savonin vien faci in arena con attrazioni de sport.
2: Na.
0: Gist? La Spagna produzesce la mese data del quantum diri d'olives di Antirmon.
2: Na.
3: Vos?
0: La Lumnezia dominiau e la preselezione pil tetel meglier vic turistic schwitzer Dion.
2: Ge.
3: Gist?
0: Il Tour de Suisse c'è vozza l'Italia.
2: Na.
3: Fos?
0: Alex Zülle è stato il de vos Schweizer che ha guadagnato il Tour de Suisse.
2: Ja.
3: Fos?
0: In una zuppa di giotta ha più ingredienti che una minestrone.
2: Na.
3: Giusto?
0: Le serie di televisione Schwarzwaldklinik a Lindenstrasse in comparita il Medemon.
2: Ja.
3: Giusto?
0: Il PV tira dura la festa federale a 91 anni.
2: Ja.
3: Giusto?
0: Gloria è un hit di Toto Cutugno.
2: Yeah.
0: La promenade Ramblas a Barcellona e più lunga che la Champs-Élysées a Paris.
2: Na.
3: Giusto?
0: Ad il goli della nazionale dell'Algeria è il fei di Zinedine Zidane.
2: Na.
0: Beina! Voilà, vuoi fare gradi una buona figura questa notte? Schauen tre gol di Messi, di quals che fosse ne stai da tenere. Volan Budjic in seggi in bien goli, Schilbap e il superstar Zinedine Zidane. Luca Zidane al nom. In dispretensions, wenn sie facci.
2: No, hey, du
3: per Runde 1 wesse bestie. Sei korrekt es auch quei do. Hai wesse ci drovo treis in pü. Ma vainche duas bons, quei sind duce ne vainche francs se pod ein strameter alla duna jovita e kreiles ingredientes per una torta do quei minche kes con quels bons.
2: Jetzt definitiv, jetzt.
0: Minche kas. Con tutto quel balapai va in te che il Tour de Suisse zut, c'aiva proprio oz?
2: A proprio all'Italia.
0: A proprio all'Italia, alla prima tappa a Sondrio.
2: Ah, ok.
0: Antuor allora. Sondrio. Ad Alex Zülle, io non stavo in. Suenter Alex Zülle. Alex Zülle, due meglio dus. Allù, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara.
2: Ah,
0: due meglio nos.
2: Quelle che stedico d'Andermatt.
0: cool bike.
2: Con velo.
0: Con velo, ah.
2: Genau.
0: Basta, Jovita. Io sto simpatico da giocare.
2: Ja.
0: Forse in altra gab Puspei?
2: Ja, ja, für dich muss Puspei, ja, da. Quae, in Politjuk, quae, flotte Fakun.
0: Ja, quae, doch hier appell grad, zici, kann prova, forse, la pien prima ga, ugege, forse lu, da me un medem azuras medem. E me tu, da di, lanciare l'avventura. Ja, ja, quita le. Merenza, forse gertegi de meun. Con un slancenu la caccia si sont si sbossa, si smatenza vitir el jackpot. Io vita faccio plige, tutto bien, tocca in altra ga.
2: Grazie, fece, dimbi de gio quella.
0: Grazie.
2: Grazie,
1: ciao. Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra puttia dal Vich, in la regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: E adesso da me un genzentic servus con qualche nos vigins dell'Austria e in azione in l'ora prim giuca quella VM contro la Jordania, qua giuca va la fase finale 88 minuti in dadas ad ils austriacs che in i von pausa in avvantaggio con 1-0 ancora su interpausa schau igualizzare Jordania in adin sanno se gli grazie a Jordania, grazie al Arab. Ci pronuncio il quale nome andrei a fare in autogol il della Jordania, sia che l'Austria meina con dus adin. Si tonge lo proprio da manà a casa, quai avantage non sta niente capesce sil corrente. In 8 minuti dati le 8, adosso druenza. Nitrigenza in teclat, genza scia, con raindrops keep falling a lui, udinza lo di cusei gron.

0: Nos ven cun un grand spas viers la zotche per qualche vegnus, nisce begia un oz drovientic tempra musicala vitir. Time to say goodbye per Giocesi Vajots a fin sforzadamein vence si scalen per quelcals volen bopli 44 deputades a deputai sesa noz la devosa gas in lur social cusse gron quella sessiun lur devosa adentro quals ca callen ben qual gigant dinosaur della class politic Beatrice Baselgia ei inna.
1: Io sono se preparata in quel momento e per me sei us propri uras de calà a di staupi a di les di e a dovrau per me tonsons per essere contenta con quel che ho fatto la politica.
0: A tons scuola gi en en cifras 29 ons es la stada deputada an cierta la pince partida cristian sociala che era sa distaccada dalla PCD cu quella partida pince venida sligiada e Beatrice Baselgia davantada in a social democrata. Aber c'è a si usuras da un stau scuola gi c'è io candidation.
1: Quei fetch simpel, en nies cumin eri mo umens kein stai kandidats, ad jau ai dit, si ai push bei mo umens, se kandidesch jau. Mo per di ai dat ed unes el cumin der a zin.
0: A cere gurdienches a Beatrice Baselgia da sia pien prima sessiun, culal an prima gapre u plazza la zana dil cusse gron.
1: Ad jau ai propi giucun in a collega il sentiment nusto ein di schon la prima gazze chai schock u gei nus mai pli a schavai nus decidiu nus schein simple mein tier in thema zu chai a quei gartiau as ventre ri rot nus weben ne gines retenienches pli
0: e schia e quei eu se faccia du di preu il plan dalla social democrata in quals 29 ons plunas de ga c'hai quella traccia de vemuantau sa success e la politica l'antira intervista con Beatrice Baselgia am fleis sin nossa pagina web
2: RTL unic e simpatic
0: e ozpia punto sochen chevel il devos di da quella sessione del parlament vader con ura de domanda scredo stazioniste da tractandas cu la lavura e finida venia un intec hilaric probabile emozional con un qual e che vin senza autor e un poet fierti cui ai lu propri fineu il finale del parlament del devos quantarons qual vin lu concludeus se capescia stoia buona venesser cu in aperitif per faun in ni lauter viva da cumiau.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai è l'important da questa demand? Con Leandro Testa candidescios in a quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. A Gromontana s'excuse il presidente comunale Nicola Ferro avant la radunanza comunale. E Lauroz il solesimo se dec se vent se blec veni moderar. I e las oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. A San Murezzen se schlargia la scelta de candidaturas per il presidio comunale. Danof se mette a disposizione Leandro Testa per la successione de Christian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì a dati concurrenza per il candidati Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais ne vevem bec contangil pli absolut la domenica passada, uscia chi dovra in second scrutini per il presidi comunal. Quella è il stesnov de Fanadur. Fin questa saira ponang ulteriores personas s'annunzia. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementare in les regions pertuchiades.
2: Ine de quelles ei de pretender in extract del register penal senza ci demanda la lubiencia da dimora. Qual canton dice refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circolazione de personas. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detti una certa libertat de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departement de Giustia, declara all'agentura Kisten STA chi sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segertata in una regione oi periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins segi d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redaktion Quera.
1: Al cusse gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la sorda due incombenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapport intermediar en connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza vesgugent forni quest rapport en inon, il parlament ha dentant insisti che quel venia lavura fin la fin da queston. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il centuno le svisnanche spertuchiades prendi in mesiras che possibilitation de schlergia ovras idrauliches usche spertschko pusseivel. Al president comunal da Gromontana, Nicola Ferro, esse perschisata le sunfrendes e lur confamiars per la dolur e la tristezza che la catastrofe de Fieu ha portà, quai a chiesunda l'emprima radunanza comunale de pila disgrazia. In participando a domanda, schim president comunal che valia sco inculpa, possia anc manà in vishnanca. Sin le pretensione de se retraer, a Ferro respondi, che ne venia becce da gius es uffici. Vitiers alla vishnanca de Gromontana informa, che fin la fin de l'on saien tot lur indriz publics examinats, quae che per tutti alla segirezza. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlanche le sestentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En in a declarazione dell'inscontra suprema de Vion en la Francia ein nom chi due da pli dira sanctions era nel sector di ali e de gas. Ed il Stadis G7 volen fornir l'Ucraina ulteriores armes. L'Ucraina annuncia pli resetatjes russes en l'oste den il sidost del paiais questa notte. En la citata Saporischia valeva la demaunbaut l'alarm d'aria. Almainine persone saia morte e pli res persone blessades. Tenno las autoritats ambrigia in bloc d'abitazions ed in centre de compras. L'intensità delle attacche russe in l'Ucraina è augmentata in de corso de queston. Tenno l'ONU e il Matchstyle plis grigiaivel meiste picche la guerra comenzà, complicche 270 unfrendes e bunomai 1.800 persones blessades. Ed anche per il campionato mondiale de Balapè, l'Argentina guadagnò contro l'Algeria con 3-0. Lionel Messi ha 6 età in triplette. La Norvegia batti l'Irak con 4-1 e la Francia guadagnà contro il Senegal con 3-1. La nazionale svizzera si sproxim jeu de mauna saira contro la Bosnia-Herzegovina. Ma nave in quel dall'arbitre portugais João Pinheiro.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. Il sentimenti jesi de quintaccia è la con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi chiaud, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorses fino a 25 gradi ed in l'engia di notte fino a 22 gradi. De mansa muss il sole se vents, de sperren pa nivels de cumulus. Il venerdì a l'ora blers nivels. Consont il venerdì dati, de vente mezzdì, in qual ura di ubain urizi, quai totte nor regiun. E divenne anche più chiaud il proxims dies, in l'engiadine basse date fino a 30 gradi e da qui fino a 33 gradi.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las 8 de quella mazama le merace che quel che fa l'evento in vus. Questa è la canzone ufficiale della VM von Vignon Zentara Tudestia per proprio mutata ad in himni e la finale la versione Tudestia bu l'inglese che nu celebrain un poet con quel seu messadi a nigin datum de scadenza. Io sono Georgina Janki, shalu. Mainza.

0: Mund giova Balapè, RTR Rapporta.
1: Ma Chalus hanno svigins a prender in Semmerl, cul caffè, cul andudler, nicei e adin. Primitiuc de l'Austria, depi 28 di VM di Egertigiao, l'Austria batte i debutants della Jordania con 3 adin. Giubilescia s'allegra della vittoria dils prims 3 punts. A quals mondiali sceglie il risultato? E pi clarsca quel giocai staus. I giocatori della Jordania hanno fatto tutt'altro che sempre alla truppa da Tranada. Ralf Rangnick. Avon pausa a Romano Schmidt, setau in prim gol per l'Austria, proprio in gol per la galleria, e la vegnavla minuta suenter pausa an ils della Jordania venidet igualizà quarto center pausa ciu minuta suenter la pausa da te a in adin noi dau in autogol dils della Jordania pils austriacs alla 76a minuta lui si è venuto un po' hectic quarto von fin e adruau il VAR eccetera alla fin finale esilu è un venuto sciulau in penalti per l'Austria in zera schon lunge surlas 90 minutas o quai penalti qual tocca Marco Arnautovic per l'Austria che apia sia un certo che gartigiada sia avventura campionadis mundials. Nati Niklas per vossas uraie zolù, gizenze le uraie zamarein ci ca a sia preferida catuna co.

0: Ad Anton, en in hoi vegn vergaulas. Oggi pare che quella rubrica che è quasi occupata da presidents comunals.
1: RTL. Mia canzone preferita.
0: Es ist auch ihr Roman Flipp, il capo della Vischnunke de Breil, es ist auch il Präsident della Pi Gronde Vischnunke in sur selva, quella dat Ilanz Jon, che gewisse a tradesche sia preferida.
2: I know Markus Baer, la canzone preferida de mai è la canzone de Pascal Gamboni, Nus essen Unix. Quella canzone plaia mi, provieda che quei caracterisesse in se sez Nus Ramons, che essen Unix, Ramons dati Pauks in Schweizer und wir stehen unsere Identität unica. Per cui questa è una bella canzone che bleibt mi flott. Io ho già visto in BG con RTR.
0: Grazie, Gevigenza. E a voi, Markus Baer, della vostra truppa e la casa Cumin a Ion.

0: Herbert Grönemeyer con seu himni per una nuova incetta la canzone dels Mundials 2006.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Sai os bo vegnon spitarce che quella a fac cul scors talians pil titel de campions letze ga entara tu desce all'Italia alla Francia combatteu la finale alla loce de penalti stu decidera dil talians stai il sfortunai an alzau ad aul pa la quarta ga en lur historia il desiderau pocal lulu era il mondo il balapè italian è un enorden d'anton meunca la gronda nazion del calcio son la terza ga en serie at in VM io sai os enyang shin smira insomma per seguitesce l'attuale VM ni Shilkor plonge a dola è un magnifico ed anton las ochemasa e c'è chi da Daniel Salexi Baselgia.
2: A San Murezzen se schlardia la scelta de candidaturas per il presidi comunal. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione de Christian Jotieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidi comunale è il Steschnov de Fenedur. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato alle sofferenze e loro confamiliars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fio ha portato. Qui è giunta l'imprima radunanza comunale de Pile Disgrazia. In pretensione di essere traer, a Ferro refusa in la radunanza. L'arbitro per il prossimo dieu della nazionale svizzera al campionato mondiale è conoscente, ma non il dieu contro la Bosnia-Herzegovina, de domani sera, dell'arbitro portoghese João Pinheiro. Per l'uomo di 38 anni è il primo dieu insomma che il civile ad un campionato mondiale.
3: La meteo.
0: Quale mazemma vende sulle jive? Sventer mazzi sai lo puspeidan qual uradi locale la regione de Quera Rusne iergen vivs in 30 grads. Tocan 28 grads en surselva, 21 el sursens, 22 la maximala, oz sventer mazzi en

0: Erterna, ma se manda me un quella sperga calz raduna nani de l'uvra debatà decider l'uvra giù la siestas de tractandas deputadas deputai el cusegron nella actuala an las finanzas ovras hidraulicas nie lufs cerve schau discuta a aber us cul campionati mundial de balapei a anciet e quei plats per tematisa durant pausas de caffè con interessai enils tiaus politics de nies Cantun, insomma, vi dil pi popular sport del mon.
1: Ma è questi sguardi, è blersi alle bei risultati, ma mi uno c'è le altre sguardi, in mezzo giù, alzo giù si intesa, non hai guardato fino a mo neanche un, per dire la verità. Ma i sguardi stessi, poi loro spensano, sguardi a pezzi, dove sguardi i risultati, dove ha fatto il gol, oh, nasce si rende, allora guardi ce ne vuoi, guardi questi 10 minuti, guardi i gol.
2: Io luogo Also sicher die Schweizer Match und manchmal auch ein ganzer Match, aber auf jeden Fall die Zusammenfassung auf dem SRF.
3: Io mi perplesso a pedir la possibilità del giugno della sera, c'è un luogo alle 8 e alle 9, noi c'è l'autoridezzo, veniamo a pus per la sera in teclarezzo mazzio, ma c'è mai del dia vaun, io persecutesso con sognetz.
0: Allora, els di quals kinsgi che san analizza? Fa strategias, se il menso qui va per gli interessi politici. Asse deputate e deputai vengono domandai chi che diventa campione mondiale? De balapai?
2: Io in England eingesetzt. Ja, das ist immerhin das Land, wo der Fußball geboren ist.
3: Du hast natürlich das Polis der Schweiz. Spera, ci vengono ci liunsco possibile.
1: Ma alles dir Curaçao? Na, questo è chiaro. Da d'una parte, qui si proprio ad un nobody da fare una sensazione. Qui capiterà, uno c'è lì, se d'una c'è una sensazione. E di essere più lungo russo, più d'una be Brasile contro l'Inghilterra nel finale.
0: Con quale pretensione a quei deputati a Bersetau Polit? Spera so, per quei politiker, se gli ne magari persuadendolo tot tenor. Crenza, ha? Adina Brasilia d'Inghilterra il final de VMs per la Brasilia constati tinge il record con 6 titles de campions l'Inghilterra. Ad Antonenzia historia dominiau in solia ga il finale Luanza e grat gudignau triumfau dicce nevose si anno 1966 fospia neras uras. Quarta las nof, la pausa de caffè ani cregion bu maritau, deputadas e deputai, si am per grad anciet de las ociaber e specie geun oz, con quae che la devosa sessiun von la pausa de stade per 44. Insomma, la devosa, io ast se raduna lui il nief parlament che nus ven eligeu domenica e dat lui un in aperitif, qual vegna ad esser, credeu, un aperitif rish, credeu che dat si giroz per deputadas deputai alla sala del Cusegron.

0: Quai ei, RTR nos manca un grand spass vers las 9, la damè un centre con numerus superstars en se presentai la prima gara con lur equipas a quals mundials a tots han furneu, brilhau, Lionel Messi ca fac tot ils 3 gols per l'Argentina contra l'Algeria, en Francia esi il capitani Kylian Mbappé ca toca 2 gara davanti un nief capo 7 gols della nazionale franzosa ca bat il Senegal con 3 din la Norvegia sette il knipser Erling Haaland con 6 2 gols alla vittoria de 4 dina contro Iraq mo Marein Anavon.
1: Etie nis duels de dots campionato mondiale da balapè 2026.
0: Esco Messi, Lancescia, Cristiano Ronaldo, cusera col Portugal, sia sisav la VM. Alla domanda Gertengi, sco Messi avon quattaronza Ronaldo, ca a gudignau quasi tot de coronasia carriera, col tetel col pocal dils meyers dil mun, quella risposta survinza las proximas emas ils portugues can gudignau ceion la Nations League, lur adversari è in prim giuc cusera canceva punct la sat è il Congo. La davosa ga credo che Congo è staus in campionati mondiali anno 1974 luon cul sotinum Zaire. Lu veni serius per l'Inghilterra che vuol finalmente so enter si son tons puspei manà il pocal visi l'insla inglese a triunfa ils inglese frontan cusera delas dies sila Croazia tot autor che in simpel adversari sceglie la Croazia della generazione da daur intorno Luka Modric e è venita un pauet els ons e specie pia minimum 2 partidas plein tensione cusera sulla tribuna mondiale del Balapei.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
2: Las novitats da RTR.
3: Jelas nov, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. Con Leandro Testa, candidato in quarta persona per il presidio comunale di Samurezzen, ed il Biro de Viadis Last Minute reemplaza personal con intelligenza artificiale. A Samurezzen se schlarge la gelta de candidaturas per il presidio comunale. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Cristian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì è dati concorrenza per il candidati Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais ne aveven bec contangil pli absolut la domenica passata, uscì è chi dovre in second scrutini per il presidio comunal. Quella è il stesnov de Fanadur. Fin questa saira pon anc ulteriores persones annunzia. La Vishnanka de Zetzres a Fatchlon passa in Gudoin de Vacien 80 mili francs, tre expenses de passa 17 milions francs. Il quint 2025 alla radunanza comunale de Zetzres dir saira approva unanima main. In ulteriore decisione è stata d'aboli la taxa de base per la dismessa del rument. Demai che si tratti di inimidade da legge, dovri anche in votazione all'urna, scrive la Vishnanka. Il Biro de Viadi Online Last Minute volnitza ja plific l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart de las radont mili esistient plazes. Becian clere quant fic che le mesire per tocca las plazes en Svizra. La restrutturazione va essere fine in mezzon e portada venda longe venire sparings annuals de bunumain 15 milions francs. Quai comunichesce last minute. L'interpresa è una delle grandi in Europa che porge viadis paujals. L'arbitre per il prossimo dieu della nazionale svizzera al campionato mondiale de Balapè è conoscente. Ma navin il dieu contro la Bosnia Erzegovina de demauna saira dell'arbitre portugais João Pinheiro. Per l'om de 38 anni è il primo dieu insomma che il civile d'un campionato mondiale. Ed anche il risultato da questa notte, l'Argentina guadagna contro l'Algeria con 3-0, Lionel Messi a 6-3 in tripletta. La Norvegia batti l'Iraq con 4-1, la Francia a guadagna contro il Senegal con 3-1 e l'Austria a batti la Jordania medema mai con 3-1.
2: La meteo.
3: O 2 ore 10 sulle Iva, il centimetriesi di quintaccia è la con singul Zuradis. La temperatura maximale è a med entre 22 gradi, a scuol entre 26 gradi, a jon entre 28 gradi e nella regione da Quira vegni fino a 30 gradi chiaud.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Forse entro le 9, pacifica pausa di caffè di Vigenza, tutt'altro pacifico vini per il profis di Vello, si ben umans, scodunas, cultur di Suisse, canceva, con ben anqual novum. Tematizenza è un quart, io sono Gheorghina Ianchi, scelù. Mainza? Ma è quella che ho dato in definitiv. Il tact, eh? Bu spundi il caffè, eh? Queen, another one. Bites the dusts.

0: sais pas.
1: Allora, il damon de Zicelka va, or spirba la pesce un quasi un po' zut. Ozzon c'è il Tour de Suisse, l'imprima ga bu in Svizzera, ma bene l'Italia, Sondrio, avon che il tross arriva lu damon per le etappe scruge traverstras la Svizzera da Locarno, sur Bogni Ragaz, Arburg, Villars-sur-Olo. A Nief e bumo kins dat lancetta sur confin, per giunts finanziales dati in edizione scursa nida della 89 avla edizione. Edizion Mosur Chungis, at Eniev, il Tour de Suisse delle donne, a Leuc Parallel, simpio menzis medemes chancuns, medemes etapas. Chi ca ascia tre en iem prim, trico de lidra del Tour de Suisse, vit mi zgi venien les donnes, ca parten adina avon ils omens spiciandas el arrivada, attenzion speciale, clar. Marlene Reusser, la simpatica Bernese, che ha triunfato in Vergau al Tour de Suisse, sia stagione per tutt'altro che sempre con sia blessura a tutina. Reusser, sauda e quella che è il ravui delle favorite. Til Zumans è il gron favorit. Sil classamento generale, Tadej Pogacar e il Cachon Gudignau, quattro il Tour de France. Tour de Suisse, oz partenza via rtr.ch delle novità. Tenins se capesce sil current. D'apropo ciclissam, d'antuar un quegi del G7 de Cercladur, oz a in gron del mondo il ciclissam natalizzi edi Merckx. Il belges nisceus il G7 de Cercladur 1941. Ascia che l'ascia fa princes oz si ottantinaval anniversari. Nostra clè non sia un poet musica, post Malone, la Morgan Wallen, lu gizenze le sureie sparudi a cientera romoncia con un sascien gratulà a termetter auguris.

0: Naschidas e naschilgi dils Giset de Zercladur, che nos ensugnò posta ad astein gratulacau via radio ein en dus in umma d'ina donna, ad omis dus nisci avon Curantons, Jauges Ladies First, giù at Oberdiesbach, el canton Berna es illa Bettina Schgier, castje festiva il bi radun de Curanta at Amusté, dati sigir inidus vivas pil Curantaval, sil Curantaval de Nick Ulmer. Cica gratulesce vus, cuncei balz plaids, javis, se capesce il regal da musica, tot quaesco adina navendelas dodija mesa, at esco adina, cui vegn, un pau vergau las nof, es iuras de pacata ella.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Epa, kata, a scriver, c'hai adressa sila etichetta. Ez decide cici de vus, can conosce cici ca a natalezi il G7 de Cercladura, ca vus les fa quella sorpresa. Quai plige cun nossa scadiola, lubo tarienei, telefonei, non lo cien vegne, vence ciun 30, ci sa, forse su dinze, c'è son en quart.

0: Vegn vargau las nova nus den il BNG a Katrin Kollenberg.
1: BNG.
0: Che de viadi?
1: Vida Luvra.
0: A preu quella chijun da telefonar per nostra scadiola che va a ci Katrin.
1: Ja, yeah, ich weiß, budien il scadiola ad Andrea Bert, de Vela, de Vija de la Tubien. Gude, kunne sei schon nau nel 39, weina un in on tocna fallo il 40. Anche la faccia in vigia, sa gude. Bert.
0: Ne, quai toch balz pleit, sa, kins gaudan quai on vonkil de quattr arriva. Ah, jetzt ist es busi mal, ha? Also.
1: Ja, man ne, quai va con tutto in tete te, non
0: dice, che funzionesse per noi. Ja, io c'ho un d'esperienza.
1: Ah, lui, bene. Sono la canale, lo domandai,
0: scrivi, vedi, vedi. Scrivi, vedi, vedi. Katrin, noi termatin feci, feci bugen, quella scadiola d'Andrea Beart in Tavella.
1: Super, grazie.
0: Bumegna streng con l'uvra.
1: Ah.
0: A toccan in altra ga.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, stai bene.
1: In ciao, grazie.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.

0: Stau in spitacle, ha quenza presentata insieme in tribuna Madonna alla Sabrina Carpenter. Carpenter! Oh. Uras de calasci, non c'è babbi già, eh? Natalia. Natalia è pronta da sorprender. E oggi non spiegai non in te sin quella creatività per niente quals biets di opener.
1: Sin usci in ovra,
0: In ovra literara. Literara, monumentale, son quasi.
1: Non sono regalanza al term bello, c'è un premi. Nata, non so proprio che c'è so cool da guadagnare per due biglietti per l'opener Lumnizia. Ed è senza proprio simple da guadagnare quals. E la concorrenza oggi non è nemmeno c'è grande. Non è c'è d'usci per gli annunci. E tu c'è c'è vuole insavare, se in sé. Or, da c'è motiv c'è qualcun ho meritato due biglietti per l'Open Air Lumnizia, tramettere un audio via WhatsApp e appunto, se sei un po' creativo, se c'entra forse il motiv o se fa un versin o... c'è pure senso, è semplicemente raccontare una storia da una levra e di una rizza ci vengono ad Open Air Lumnizia o X o c'è qualcosa, allora so fici buone chance da guadagnare a scuola biglietti.
0: Non sveglio giù due gnocche, si storia sto con noi, ne vedo quando che faccio benga dentro si innamorai, sono von 20, no, varga 28 anni, crediamo, ma ridai o slu 21 anni.
1: Fici una bella storia e la mamma ci non può avere ad Open Air perché c'è la figlia è snida sul mondo e dove ir con la figlia del cianotto ad Open Air. Terra c'è una fici una bella storia.
0: Qua è bene, questa storia può essere storia intorno all'amore, la famiglia, da scia, senza essere in tecchina.
1: Insomma, no. C'è una storia da parte, mi sembra una volta cool da savare.
0: C'è chi...
1: Forse c'è chi non si ricorda niente più. Il social open air era grandioso, ma non si ricorda più l'andervi.
0: Sto c'era con tanti colleghi. C'è che è proprio scemidiao. Basta, figliai quei messaggi auditivi, tra matai, tot tenor udinza, vies messaggi che via radio, all'usso di Stils Victors.
1: Precisi, allora tra metanza due biglietti per ir ad open air.
0: Allora, c'è un'inna da 100, credo, e oggi con te?
1: Beh, preciso, ero oggi dopo da guadagnare 100 francs, ci sono il giusto momento che noi cerchiamo, ed è creare quel da dots, quel sembgers. Schon. Pretende io, sa. E se vesse non vesse c'è che è meme da lungi una voce per me, ma è se c'è un sembgers auditurs ci conosce in quella storia.
0: Tutto qua lo suenter la mesa ad inte con cazzettas vignons che da nao ozach
1: naturalmente dopo ozza ciò e mi sono da cugina e ozza gianza der ciò su ante il restaurant de montagna al Pidl Pilatus.
0: Io les gi in program pulpeo ad interessant Natalia Weber accompagna direzione pausa da mezzogi gargine anche ei neven. Ciao ciao, bugento con la prossima. Anus mancunina, per mie suraias da Valencia, la cartolina da Ciadafu. Ciao ciao.

Eind pel mercoledì insieme con RTR, ci ci perseguitesce tutti gli giochi del campionato di Balapè. Hai, qual va oggi una notte un po' più corta. Ma usce esco questa volta semplicemente. E spero che voi siate tutti una fitz per questo dì. Bel che voi state in compagnia da RTR. Per voi al microfono, Natalia Weber. Buon dì!

Linda Ellis con River. Nus gens a chauffer un viedi illi storge del Bellapi. E rotz cercens us un moment spektakulär ed historic ci dis capitua d'un campionidi mundial de Bellapi. E ci ci chatora, c'è un moment ci cercens? Guadagna 100 francs. Giuvo ving in 3 minuts.

0: Zucchero e musti il grande babumba.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapesso niau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un moment historic con quistas indicazioni.
3: Ne gina quinta con questa fin de geu durante che pluveva sco orzadellas. Il favorit valeva sco non battibel. Quest geu ne diventa bec mort vista sportiva, ma maner sociala in simbol.
0: Io pluvia, ed il favorit non ho guadagnò. E finoz esco un simbol sportiv ed er sozil. 0820-2530 c'è moment historic cercians nus oz. De guadagnir, 100 francs, il prim telefon sclinge, nus provains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefon?
4: Ja, bien, dica e pia gige.
0: Allegra, meins giorna pia. Quant fern perseguitesce il campione di mondiale de balapè quest'an?
4: Mo, in te, so, mai, na.
0: O c'è il giusto Svizzer, so, erin c'è otters? Yeah.
4: Na, sono piuttosto mai il Svizzer.
0: Il Svizzer, buonissimo. Allora, guardando se la guadagna 800 francs da una pia, c'è o la penso, c'è pure esco essere?
4: Se esco essere das Wunder von Bern.
0: Mm-hmm. Il miracolo da Bern. Un po' in cera quinte con per details tiers questo miracolo. Solo con un po' appunto cici dare loro favorito, cici guadagnò alla fine del Queens.
4: Also io stavo la terra tedesca contro l'Ungheria, a quintau avevano che la terra tedesca guadagna, ma io stavo il contrario.
0: E idea del 1900, solo c'è an?
4: 54.
0: 54, preciso, usce esco e ella ho assolutamente ragione, non svanz preciso, cerciò il miracolo di Berna.
4: Super, un grazie al fece.
0: Però alla fine del Queens va allora la Germania guadagnò il campione di mondiale, ha?
4: Okay.
0: E stuntò il campione mondiale. Ma qui non importa, insomma, cerciò vanzi il momento del il miracolo da Berna, nostra metà in sfiggio guadagnò il 100 francs ed alla donna Pia.
4: Un grazie al fece.
0: E la po' guadagnò in c'è cuore restare al telefono, c'è posso pigliare su l'adressa. E per tutti gli altri auditori, vi conosciamo il giorno, ma cerchiamo un nuovo momento.
1: C'è moment.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Musik sein.
1: Vincent Weiss con Musik sein in 7 Minuten les di schusterleis RTR in mercoledì ens mezzdì les di doque l'ora novitäts e zieva giants nus incinuata in Svizzera centrila al Pedel Pilatus in un ristorante de montagna lo lavora nempe un rumensch. Depi doque les di d'un quart.

0: las novitats da RTR.
1: Ielas dies, jeu son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Dargiu cocaina persunas fic dependentes, peta paia vol specia. E con Leandro Testa candidescio sina quarta persona per il presidio comunal de San Murezzen. Il Grischun doa desistere il momento fa in prova de pilot con dagiu cocaïn e speciales resultats dell'emprova a Ginevra. Qua ha dice il consiglio governativo Peter Paier e il consiglio Gron. Il deputato socialdemocrata e consiglio della città Quira Patrick De Giacomi aveva voluto sapere se sei in opzione per il Grischun da dagiu a modo controllato cocaïn a persone fic dependentes. Paier ha dice in sia risposta che gli esperti non sono ben perini se questa via sia proprio effettiva. Vitiers non sia quella probabilmente era ben conforme alla legge. A San Murezzen si schlarge la scelta da candidatura per il presidio comunale. Danof si mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotienni, qua il rapporto alla posta ladina. Uscì è dati concorrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tots drei ne avevano bec contangil pli absolut la domenica passata, uscì a chi dovra in second scrutini per il presidi comunal. Fin questa sera pon angulteriures persone s'annunzia. Bec mo servec online sco Google ed ex du ein stuai per ja in l'avenir taxes per ils drecks d'autur, schelz mo sen parts d'articles de Gazetta. Il Parlament a Berna vol, ca talas taxes valien era per programms d'intelligenza artificiale. Per quai ja so entre il Cusei National, user il Cusei dels Chantuns decidida da en avos al Cusei federal questa facenta, che per tocchi il drecks d'autur. Il Cusei federal aus d'examinar ils effects dell'intelligenza artificiale in plataformas e maschines de ricerca. Il Biro de Viadi Online Last Minute vol nicht ja pli fic l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart delle radont 1600 plazzes. Becian clare quant fic che le mesire per tocche las plazzes in Svizzera. La restrukturazione doa essere fine in mezzon e portata venda longe venire sparings annuals de bunemain 15 milions francs, quei comunicesce a last minute. L'interpresa è una delle grandes in l'Europa che porge via di spaujals.
0: La meteo.
1: Oz vai aura dec sulle jiva, il sentiment diesi de quintaccia ai lacun singuls uradis. La temperatura maximale a Semeden 22 Grad, a Schuel 26 Grad, a Jon 28 Grad e in la regione da Quira vegne fino a 30 Grad.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Decider de abbandonare il vil cunciain de cumenzer quel ciosa nov. Precis quei o Marc Lachmann fat. Dall'hotel de Steilas vieter un restaurant de montagna. Oz en stradischel un po' de più sur de la carta de menu de quist restaurant. Quei o dis vos gistisch cu prossim, cotternus, per vos il microfon Natalia Weber. Bundi!

0: Con Manu Ciao e se adventoles dice d'un quart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il giugno potremmo noi imprendere a conoscere a Marc Lechmann. Lei cresce su a Trun, fa la scuola d'hotelleria a Pasuk e da allora lavora in differenti hotels. Ora mai nel il ristorante Montagna al Pedal Pilatus. Sergio Guec ha discorso con Marc Lechmann 30 rotter sulla carta de menu.
2: La nostra carta di menù è vietti locale, adesso di promuovere, è stato importante che noi sappiamo tre prodotti, soprattutto della vigilanza, ad entrare qui, è automaticamente venuto a dire che noi veniamo in una carta con tradizionali svizzere, tradizionali tradizionali della regione. E tratti che qui va a emere, però con una casa di montagna che per esempio, Facebook on sense in sorveso se la frezza la mar, ni causa se c'è.
3: Ma c'è non c'è due tre classicers dalla carta da menu?
2: Noi siamo cacci per noi in gran pur essere, che è un Neu-Alp, a quale zamperina in una massa angus, tirs, a pralautre a ciò con una massa non vende ghiines, surpors, a desciaia noi trigin la grande parte della carne da cui può essere ad un tras cui se la carta in te che sono state scritte avon per esempio qualche viti tradizionale tra noi a qualche marcia forse il meglio in le giogne di purs che noi vain e con faccia di una mazzlega tavonese praticamente con 5% di carne da cui può essere a più qualche noi vendin effetti stedi ai stigs della regione.
3: Con vordarsen la carta da menu a me crudo anil il nome Berg Curry.
2: Jevain, quei a in motiv, a zwar se schei che la cuginiera ven dall'Africa del Sud. Allora wenn es fa insieme la carta poi avon che noi venen c'è den, a pi eri quei schon klar nick, ne schappen surtout due tracces locale sulla carta, abbiamo detto della che ja le situtina ha un intake in influenza o de saies regis allora elles c'ha un cruio in tier preferiu de delle quella la salmeira quella alpi budenne questa quel curry de mai che nous la can che vengo del curry del puresse gat de sperres essen se bese di cd per quel nome
3: Berg Curry è una traccia sulla carta da menù da quel ristorante da montagna sur Crianz al pè del Pilatus. Marc Lechmann, c'è niente da quella specialità e vos favorit?
2: Io sono piuttosto quello della carne, se di carne secca né carne bersada, perché ho i vieti budien, ho i sonni di giogni di pirci. Versioni di problemi dei miei amici di
3: date le carte speciali per occasioni speciali?
2: Assolutamente, per esempio il dis de pasties quando si faccio vendere questa sonda in una carta con si ha soprattutto tracce di pesce noi veniamo la vigilanza in a quindi ne possiamo dare tre forelle fresche della regione che in la cresce di si la, con l'aua del Pilatus a poi veniamo per esempio su c'è un caso, quando si fa le tracce del grill, da mai che era scibia Laura. A deciso se dettagli noi sanno, ma non è di alla sezione, che è molto importante per me. Per esempio, quando si lo è in Tirmanz di ottobre a Can Salvadi della regione, sulla carta, a Pifi Gianz, lo suo entrare in Tirmanz novembre in Cidumnada Mezzcata.
3: Quanto importante è da dare variazione in quelle carte da menu e da creare per mincia occasione una carta da menu?
2: Quello che è importante per me è nella sezionalità. Se servi buoni prodotti, se prodotti fresci, sono del momento che servi qualche grazie sezione, perché il piste di acqua è il più agosto. Poi da qui no. Essen sanno, ma inviti motivare a figliene budien che noi smidano di ne puspei la carta da provain di essere scii sezonal scopusai, val allen di cui va per l'organizzazione e per l'operazione a cui hanno buon grande smidades, nisci ci dici quando fai budiene de cor, va qui tot.
3: La carta da menu del ristorante da Montagna d'Orsnai e sur Crianz vignan proximo mangier introducei das specialitats grigiunas tra vos otters.
2: Quello che io da Montestedi è per Capunz, ed io ho il sentimento che questo giun da Capunz poi alla fine stat, in chatta a ton vignò ve Capunz la carta.
0: E das Gerstes lascheron lore gustir quis Capunz. Levt ci vain, ens occupains lore ence cun il Bergköri. Restens col buonder, ce striung, ce quis ero.

Bibi va plan con 5 in 4 minuti e le 10 mezzo. I va già bot in direzione bigliet dell'Open Air Lumnizia. Qui Stefne Regalainz nos mince di del lunedì fin venerdì. Bigliet per l'Open Air Lumnizia, ma quais non guadagnais us be con telefoner, di per se vos weiss da fer qualcosa, ne petra metter a nos un messaggi auditiv via WhatsApp. Con il motiv per ce che vos weiss marito quists bigliets. E per plagiar tramete propi un messaggi audio, per ce che vos scrivais simplemente be, l'ora non è parte la concorrenza. Ed è già sorfnia l'uno l'otro propi bel versin scritto in herzigs plates, ma appunto, si des ben scritto, l'ora novella qui. Per ida qui, piglie, insieme al vostro coraggio, tramite un cuort audio via WhatsApp per ce che vuoi smarito a cui sbigliets. Scudit più creativ e melder ci des, più grande sono le vostre chance che guadagnais. Tutto qui potete sfer, contrametter l'audio al 079 200 7007.

0: Les dejemezzi in ondas rumenches.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: Pleits ci sotten sur la parade da que oza cura in il Museum d'Art l'Atelier Rumänsch is per i feins 36 e 12 ans c'em vöglie de dir a guarder sco prümin exposizion e zieve svesa in cetventir creativs. Quist Atelier cumainza oza zieve mezzi alles duas zan uns cer a pudais vus l'ora sur l'adressa o via telefonce vus cetais sün calendar.ch lo cetais era incinota tur las indicazions c'è ci gira precis in quist atelier rumensch al Museum d'Art a Cuira. L'ora muose il quinoa, questa sera il film Blackjack 21, il film de juvenils ci vem a Las Vegas per quinter cartes ed imbroglier al casino. Le portes del quinoa evren a las 6, il film comincia la sera a las 7:30 sul Cornplatz a Cuira. E l'ora, giants nus in event. In noce vus podesses oci retadler il concert Woodwind Quartet a Sell sulla plazza de Vginentia a Sell la saira a las 6. E da l'anquart sin scunten oci sportistas Florina Marti e Denis Feierabend per un discurs sur de carriera, sfidas, crisis e er la relazion actuela col sport. Per i retadler ad elles vus weiss ad esser a las 7 ant il forum riet a l'anquart. Dapi musica, desco allora oz il concert a cappella der Lenz istà e la baselgia veglia da lunch la sera alles 7:30. E per finir oz fus l'ora enche un referat sur dels confins del comun de Valsot, l'importanza geografica, storica e politica. Quis referat, qual comanza la sera alles 8 le sela polivalente de Tschlin. E loro guardanze in cecurt ter da mem, scuol per una il caffè rumensch anti l'hotel Bella Val, l'ens mezzdì alles 10, ed anti il scuol palas a Nairs, il concert del String Quartet al mezzdì, punct alles 12.
1: Il Gelender.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fin ins 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: E fino a se non ho quince d'ufficio bieras annuncias pels biglietz dell'Opener Lumnezia per ir a quei nuzzagi la chance. Tramete un audio a me via WhatsApp curce cun raccuintere me per ce che vus veses marito quis biglietz. Tot ce stai sfer es smacer sul piccin microfon raccuintere curt per ce che vus veses gugen quels biglietz e forse ce guadagnais els. Numero di telefono 079-200-7007. 079-200-7007. Tramite un curto audio e guadagni biglietti per l'Opener Lumnezia.

0: Gioia Marlin con Difficult vainge ins las undascisa ed è survenia il seguint messadi via WhatsApp.
1: Bien dica Giuseppina Obri de Sefgein.

0: Sala Gras fetg da din bilet per quei che mon uon cu mias duas soras. Ad opener a quei ai credio mai dau che nus ven dominiau da di totes treis insieme. Quei fos u lessig per quei che las miazes en d'entorn, ils nef, meis at fons, meu a quei fos super cool.
1: È super cool, esa di mena erde guadagnir biglietti der RTR. Cordiale gratulazione alla donna Giuseppina e già vi buon divertimento da poter il loro coole source la prima volta insomma tutas insieme at Open Air. Buon divertimento e bella fin defna de festa. The

0: Shakira Burnaboy, dai dai, e nos fans dai dai in avent cul prossim punct de mission.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls vengen oz della Laura Loretz de Sedrun.
2: Venerdisle de Maun. Ju spetje wessen in telefon. Also fauns in ein Schule, a mi esche diola Kaffee e prompta. E voilà, ischke Lina. Oele giu in date. Per precisa in date dobel. Ina freschia an conoscientia, ansiamen con duas freschias amicetias. A quai tot vos maise per ina China. Stress trai dobel. Mies ureies engizzades pel report. Ela tila flat a prencatsch. Eins a set sa sta una biala sera. Buna, allegre jut. Pie fec loc a bege streng. Ela se disedade giu, die avaun quella sera siat descu manifesta, ju maia bacallau. Ina traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biecas per da investa ein lur cugina. Con in dus schlugs vin, se qua da dumenie a magunà. Bege fa complicau l'an prima santupada. Si in conoscenza o bege a un grandes experiences con si unas fin. Se ves di essere già lanciata, ma l'an pernaival, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pie traflata vin avaun. Los, ol perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frecs de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.
1: Impulse.

Musica svizzera de Marius Bär con Horizon, musica dell'Empassù. In 4 minuti isolas undes, tempo per le prossime novità. Finter quales docque enche un classiker del 85, les Bengals, If She Knew What She Wants.

0: las novitats dal RTR.
1: Ielas indisch, ja son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Dar giu cocaina persunas fich dependentes, Peter Paia vol specià. Ed il Parlament Berna augmenta la taia sin le plivalur per la tredijavla renta de l'AVS. Il Grischun duai desister il moment de fa in emprova de pilot cun adiu cocaïn e speciaals resultats de l'emprova di Genevra. Quai ha dit il cossier governativ Peter Paier en il cossier Gron. Il deputat socialdemocrat Patrick De Giacomi, che era cossier della citata Quira, aveva volisse weisse sa in opzion per il Grischun de adiu a modo controllata cocaïn persunas fich dependentes. Paier ha detto in sua risposta che gli esperti ne saien bec per ina se questa via sia proprio effettiva. Oltre da qua ne saia quella probabilmente nera bec conforme alla legge. In la discussione co finanziale tredijavla renta dell'AVS, al Consiglio nazionale prende una decisione. Auta che il Consiglio dels Cantuns hanno il Consiglio e Consiglio nazionale di GE d'augmentare la taglia sin le plivalur per 0,4 punti percentuali, dentant na per augmentare le deduzioni de paia per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio dels Cantuns aveva di GE a queste deduzioni. Os è la facente per augmentare la taglia sin le plivalur pronta per la votazione finale. Bech mosser vetsch online sco Google ed ex duen stoi per ja in leveni taxes per ins drechst autur, schelz mossen parts d'artikels de Gazette. Il Parlament Berna vol, che tales taxes valien era per programms d'intelligenza artificiale. Per quai ja so entri il Consiglio nazionale, lo ser il Consiglio dels Cantuns decidi, da da in avos il Consiglio federal questa facente che per tocchi il drechst autur. Il Consiglio federale aus d'examinare gli effetti dell'intelligenza artificiale in piattaforme e macchine di ricerca. Il Bureau de Viadi Online Last Minute vuol nizze già più fich l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per cui prevese l'interprese di riduzi in quart delle sradont 1600 places. Becchi anclere quant fich che le mesire per tutte le places in Svizzera. La ristrutturazione doveva essere fine in mezz'on e portata venda l'onche venire sparings annuals de bunnaman 15 milions francs. Quai comunicescia last minute.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. Il suentimezziesi de quintaccia e la cun singul zuradis. La temperatura maximala è a meden tra 22 gradi, a scuol tra 26 gradi, a ion tra 28 gradi ed in la regione da qui raveni fino a 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ozindi, es que tot normal, duones elegen i vem a vugir, duones candideixen i de les fem política. Ma la via es ste de lunge fin l'om. Hai planò questa via, em pusses duones, la prima grigiuna d'era Hortensia Fonsalis, ci vivaiva il 17 centiner a Majavilla. Ella nu vaiva enche domandò per in sedel de vugir, ma...
4: Dat le, nus duones... Stuvans war il dret da düna formaziun, nu stuvans war il dret da fer e viver nossa vita scutschen us vulens. E qui per me es usche il cumanza meint da düna certa emancipaziun.
3: Qui dix l'istoriografa im nedre dell'archiv culturel de duones del Grischun, Silke Ridolfi. E con ella fanzo so in questa mezz'ora un po' in viedi tres al temp ed udins de più da Hortensia ed otras combattantes dels drets politics de duones. Mio nom, Natalia Weber, belce ter lais RTR.

0: Il cumainzamaint dell'istorgia delle duones e la politica grigiuna non cumainza in un parlament, ma bain in una stanza de studi, quella da Hortensia Fonsalis. Ella viveva il 17 centinaire a Majavilla e fava qualcosa na usitò per duones, scriver. Racquinta la historiografa im nedre dell'archiv culturel de duones del grigiun Silke Ridolfi.
1: E quella duona là o d'ora cuders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica, e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
0: Nascida al 1659, crescida su, antil Ceste Salenec a Majavilla. Media, publicista, perscrutere e scrittura. Ella ha dit che duones droven il dret de formazione ed il dret de viver la vita scucelles vöglien. Que, quest stol comainza meint d'una certa emancipazione. Oz, tuna que evident, de sia temp, dera que naturemens quaccio se fitch radical. Hortensia Fonsalis sei stede una duone exceptionelle ci ige erge durende il tempo da vita gie un grand rebomb.
1: Qui deve discussions sur de sia cuders impostute una disputation perciccia. Ella aveva scritt contra un de gists predicants e l'aveva naturelmens er una reit gio la bassa e a l'ester. Ella aveva der schon una personalität fitch bein wissen.
0: Ed ha allora mis in sé el crap de fundament pels drets de les duones in Grischun. Var 200 anni più tardi s'ora comparide un'ulteriore pioniera. Ed a quella udinse un po' più tardi.

0: Umberto Tozzi con Gloria. Ils dreits de las duanas, de vugir. Hai, quels em drovossi a temp, fin ci sun propis rivos finter nus. Nos vens udia da Hortensia Fonsalis, ci ha già pretais del 17 vicentinir, de pui dreits per duanas. Zieva ella passen de pui 400 anns, la Svizzera moderna nasce, e ven vugio ed elit, ma, besches es un om. Ed ence un per anz più tard, al 1855 nasce allora un'ulteriore figura storica grigiuna, ci cresce su, antil ce ste Marschlins. Era una Fonsalis, Barbara Margreta Fonsalis Marschlins, concianta Scumeta Fonsalis. Ed il prüms schnir 1887 compera allora antil Zürcher Post un articel con un titel vaira provocant. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Und in quel articel und in quel simpisa meins pretende Meta Fonsalis cu prüme insomma in Schwitzer turasche publica meins il dret de vugir e de leger per duones. Ma con quella domanda sai ella stede mema de vent ora per si temp. Qui malagia l'istoriografa Silke Ridolfi.
1: La liet o rissur da della, ella er capo criticas, ella dera destruita l'ora l'ultim, e qui dera simplemente una donna ci niva voce in danz me ma vot, con sies ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su genere società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
0: Ah, l'exterior vez mette Fonsalis gie da più aliedes da quel tempo. Los formaiven nempe movimenti ci combattaiven pel drette leger e da vugir. Per exempel in Grande Britannia, lo deren las modas fitch radicales per contangere appunto il böt a nive protesto, salentaiva sa vida saifs uce las duanas daven da fatte fe a cescelles e da ceses da politikers. E si staven lor ir in prejun, l'ora desistiva ni simplemente da mangiare. In Svizzera non dava qui da quel tempo un guata con gualabel.
1: No, in quella forma no. Also, le Svizzere, so, le grigionaise sono mio fitch amiaevole e qui non deve chitarnus. Cioè ci deve, ad una donna era del circa 1860 le prime donnes che provò da s'infiltrer in la società, da dir, nus stuvens a vair als dret, so fat petitions, que deva che schont, ma che dera fitch moderat. E da che la suffragettes, na, che non creit, che fis sto util ter nus.
0: Hai, tentels prüms percendans del movimento pels drets politics delles duanes e delles prümes pionieres. La marella de quista saire, ci vus pareis tedler a partir della sesera quinta, quisti storge fin al di dat oz. Mus la cetais ergia uasas in rtr.ch per tedler, e se nos essens già tel tema. Hai, de spö domenge sa vainza, in grigiun essens osa encin pass pü in avent. Per la prüma vota insomma, sarò a partir dall'ancivain nave una donna, ma ben duas donnas, la reggenza grigiuna.

0: Direcziun Gentir cun RTR dis las 11:30 per vus doc essa las novitats cun Alexi Baselgia.
1: Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della Regenza Grischuna. Con 99 fuss valaivlas, ail cosè gron elegiela. Carmelia Meissen surpia per l'emprima già da quest uffizi. Sco vicepresidente della Regenza per il 2027, ail cosè gron elegi Peter Payer. In maiorità, ail cosè gron vuol che il centun metta ora dus lufs cervè. Dus propostas contra quest plan, ail cosè gron refusà. Ils dus animals tuendran plazals trais lufs cervè, cheran venits aietats per sbai durant le chiacces in lufs l'an 2024. Per finanziala tre disavle rente da lavi est tu in moda in augmenta la taia sin le pli valur. Il cosè nazionale ha refusà ad augmentare las deductions da paia. Il cosè dels centuns era s'exprimi l'emne passada per in finanziazion masciadada. L'augment alla taia sin le pli valur sta dentang am vignit tras las votazions finales, se sventa dovri anche il consentiment del pievel e dels centuns.
2: La meteo.
0: Oz, zieve mezzi splendura al solal, l'ora vaira sovens, i poince local meinst ventir un po' in bleic, da mem dominesce l'ora il solal, zieve mezzi sformen in pir nuvles sur las montagnes, e versaira spette l'ora in pustitla las vals tagliemes, en c'è un po' in plüvgia. In la regione da Cuira, venque l'ora oz fin a 33 gros, a Schlerigna fin a 22 gros, e da mem vola temperatura l'ora maximela, l'ora su fin sin 33 gros.

Mica con Grace Kelly. Ils últims dies, quen po pluvia, las temperaturas nena propi fich otas sentiments de stet, nu va vei el personil mangia se propi enchebgers. Ma uessa, uessa tvainta quistet. Las temperaturas crescen de di a di super termometer, a cuira oz 30, de mem 33, venderdi 34, squersan de domingia, lundes di loro propi el pic, con 35 gros. E dis, wow! Genial! E mi allegro proprio con queste temperature. Oltre a zoppen forse il glaciere, ma ci ho guggiato il ciot ed essere da quelle temperature guggiate d'ora, quel trova naturalmente è il giusto equipamento. Suente memes, cepè, ulieri di solai, creme di solai, eccetera, eccetera. E per qualcun di voi, dei vostri cose un pacchetto di stile. RTR imbellisce il vostro stile e fa tenere ora la cellula un po' più simpel. Se voi siete sgugente un pacchetto di stile di RTR, den telefono a me, usa il 0800-2025-30, nus al tramitains e l'ora per le temperature di cellula, ves qual'ora deve essere per voi la cellula. 0800-2025-30.

Pel championati mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. I da fata, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

Remo Forer con Falling, sia single de quist an. In 8 minuts las dudes se giugue sur pila lo rappel magazin de mezzdì e gi vise tots un bon appetit si do ince per vus un po' in musica ci ave scudit il magazin e nus in sudin sur da ciò a las dudes e mezz per las gratulazions de RTR. Per vis il microfon era Natalia Weber, fin più tard.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Carmelia Meissen diventa nuova presidenta della reggenza Grischuna. Annitalgia in zogli arrestò in anterior funzionari Grischun e a Parsonzen zursese in zogli accatò in Schazzi del Time passò.
2: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
1: Erpils Archäolog ist eine Surpresa. Bavegna a quella edizione del Magazin de Mazde agli Mikrofone Sergio Guetsch. Allegra. I dat novità sur dil Consiglio Gronti des tutegna dar dus novs lovs cerversan sur selva. Il Consiglio Gronti sustigna con che la reggenza Grischuna til remplazzament planisò. Anna Selina Quinter con ils details.
3: So entre lungas discussions abbien vein deputadas e deputai campriu al plait e la maiorità del Cusei Gron tutin restade tal plan della regenza. Letza veve al sender emplazza con dus lufs cervez quels gern venissitai per sbai al 2024. Quei per evita incest per procurar per diversità biologica a patene la baloncia del diember. Il remplazzamento è venuto discutato, il Cusei Gron, con quel che quella è venuto assistito, prevede due incumbenze ot las riches del Center e della Partita Popolare che levano impedì quel. E la discussione intorno all'Ufcervè erano als burgheis per inegare bode di inmeini, soprattutto als liberaldemocrats an sostenibile regenza che in reintroduzione segge la treccia vaia.
1: Nous restagnan til Consell Grond Carmelia Meissen davanti l'otron presidenta della reggenza Grischuna con 99 da 99 vouchs valevla soil Consell Grond eligia Carmelia Meissen scu presidenta della reggenza Piglion Vanchaset. Las novitats con Livia Caduff.
4: Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidenta della reggenza. La consigliera governativa della partita del Center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on presidente. Meissen è chef del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avanti surpiglia Peter Payer il post del vicepresidente della Regenza. Ele venia legi con 110 vus valaivles. Il Grischun doi desister il momento di fare una prova da pilot con d'argiu cocaina. L'imprim speciare il risultato dell'improva a Ginevra. Quai ha detto il consigliere governativo Peter Payer e il Cusel Gron. Il deputato socialdemocrate consigliere della città de Quira, Patrick De Giacomi, aveva voluto sapere se sei in opzione per il Grischun da dar giù a moda controllata cocaina a persone fitch dependenti. Bayer ha detto in sua risposta che gli esperti non siano ben perina se questa via sia proprio effettiva. Vitier non sia quella probabilmente era ben conforme alla legge. A San Murezzan si schlargia la scelta da candidaturas per il presidi comunal. Danov si mette a disposizione Leandro Testa per la successione da Cristian Jotieni, quai rapporta la posta Ladina. Uscia dati concorrenza per gli candidati Adriano Iseppi e Sebastian Banner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre avevano bec contangi il pli absolut la domenica passata, uscia che dovra in secondo scrutini per il presidi comunal. Quel è il 19 de Fanadur. Fin questa sera pon anche ulteriori persone annunciar. La radunanza comunale da Cezras ha approvato il quintanual che sera con ingudoin da bunamain 180 mili francs. Quaiter expenses da passa 17 milions francs. Plin avanta la radunanza decis d'abolir la taxa da base per dismettere il rument. Da mai chi s'attracti ad una midada da legge, dovria anche una votazione all'urna, scrive la Vishnanka.
1: Per finanziare la tredagiavla renta della AVS desnera augmentata la taglia sen la plevalour d'antant bec la deduzione da paia. Il Consiglio Nazionale oz nomnada manch angal de cea ad una parte della finanziazione.
4: Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS ciut maisa. La taglia simpli valur doi venir aumentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta da AVS costa dentant 4,5 miliardas francs a don. La facenta per aumentare la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale in il Parlament, suenter due il sovran svizzer decider. L'ultim di dall'inscunter dal stadis da G7 ad Evio ha il president della Confederazione Guy Parmela traci una bilancia positiva, ort vista Svizzera. Era che la Svizzera ne becce come membra dal G7 sia stata in una buona ciagion da discurrere davart incins temas che in importanza per la Svizzera. Uscia aia Parmela per esempio discurri con il president brasilian Lula da Silva o con il prim minister britannic Keir Starmer. Dalla delegazione americana a el trantr auters inscuntra il ministro de finanzas Scott Bessent con Donald Trump a elbe kurz discurri.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A mincia tanta zopa er nossa patria misteris en viadia navos ant il time tras l'istorgia.
5: Alla arbet, wo einfach gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
1: Ha capito a Parsonzan sur ses che ci lenia allo alla leis fo per fine sur star ils experts nosisens stos ai li e las gelaterias ils kiosks pons allegrar kels deis da vender glase la previsione da l'ora
0: la meteo.
4: Oggi è intermezzo da Tipolit Blair Suleil, per parte da Quintar con Singul Suradis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Meden, 28 gradi a Lyon e nella regione da Quira dati fino a 30 gradi. Ad era da me un dati Blair Suleil, il suo intermezzo si forma in 5 nivelli da cumulus, contro sera poi consunte nelle svalade dal sito dar in un'altra pluvida. I vent più caldi, tamè andati a quira fino a 33 gradi.
1: Il è in casa scuorda den crimi, il cedis da cercladour o l'agentura da novitats SDA pubblicia in artecel, antil qual ella informescia ci in Svizzer seiania arrestò dalla polizia italiana antan in spital an Italgia a Formia antan la provinza Latina. La descripzion da quel om o attrac l'attenzion. Avant 9 anni è nominata mancia sparia e non mancia la Nagiadegna e mai ple santia in cedadel. Davart quel cassa di scurinza con nostra redattora in la Nagiadegna Georg Luzzi per recapitular. C'è capito che l'eda in la Nagiadegna senza supona ossa ci che la persona arrestata in Italia pudesse essere in giardinese.
6: Punta il 31 de gener del 2017, se il manager dell'ufficio di discussione fa le mainti in Gidinotta, i orde si è porta da casa la Puncia Moest e da quel di davent non è mai più nuvis, la vive il 61 ans. Ben botte, signor Conscient, c'è quell'om, ci idea manader dell'ufficio, ma non ha emanato in orden se l'ufficio ti l'ha a maldovrà e fate delicts da facoltà e documents. E quai durant 10 anni, dal 2006 fin al 2016. Il don de quis delicts ammonta su circa 500.000 francs, donagiades su nudes persones privates, ma in instanzas comunales e finalmente c'era il centun.
1: C'è indicesse ci che la storia è stata in relazione con quella arrestata in Italia?
6: La descrizione da quell'om amanda la notizia della SDA a sconfà precis con questa storia. Ainte il text da quella novità va inscritta di un nom ci des oz zetantons, ci ha gnu delicts e la summa da d'un mezz milion e ha lauras com anader da d'un uffici centunal. E ricerche da d'RTR a Mosà ci è strata propcia da d'un nom ci ha lavorat pro l'uffici d'escussion e falimaint. Più avant, alla polizia centunala allontanada spet dus dis l'annunzia da sparizion sin sia pagina da internet. E ci sto a Mosà vair, dal 2020 aveva la procura natura pubblica fin già rilasciar un comand d'arrest internazional contro quella persona. La polizia italiana ha osa arrestar quell'om e quai curceldere in un ospedale a Formia in la provincia latina causa motivs da sandà. Latina è del resto una provincia che è sricciata pro schmoll dall'Italia.
1: Scu vogl an avant.
6: Ma a causa che è stata di un comando d'arrestazione internazionale e si involvare il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia. Il proceder è osa quel che la Svizzera ha tempo di 12 dits per inoltrare la domanda per la procedura d'extradizione, vuol dire auslieferungsversuch. Tenor quel Dipartimento, usce l'informazione in vers RTR, sai quella domanda osa in elaborazione. Or da motivs da protezione da datas e dalla persona non hanno in giunas instanzas menzionare il nom ed è no, non fa in quai. Indiz e ricerches mossen però clare che è stata propcia da quell'ingedinais sparì al 31 schner del 2017.
1: Aquella informazions da Georg Luzzi. Giainz an sursè salò dati gli moments ci documentation all'istorgia minciatanta zopa er nosa patria misteris stupens gist sotils agent space. Quella sto il cas a persons che ci ho ancet con ciavarin fundament per una nuova garage es a sviluppotar in veir viadi antil time tras l'istorgia. Federico Belotti è sto ai lì che ci è nia alla lieis fo Zurstar per fin ils experts.
7: Nos ischens a persons a l'our de la Vishnanca, tres luvrans del cervec archeologic Grischung en an Janulles, mincigne davant en a fossa che ne de chavada or. An mincia fossa sacata ossa en schelette anc complet. An turn las fossas è pusada crappa. I vin puzzagea cun pinels, il material vin allontanò e quella degna col cicciapolver an funzion. Responsabel pils tres collaboratours se il plazal e oz Raphael Seele.
5: Also wir müssen die Gräber zuerst einmal freilegen. Das ist auch eine sehr herausfordernde Arbeit, also auch eine Arbeit, die einfach eine gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
7: Il lì è anche un scheint dils archeologs. Jo avant seisons in solia cocca to scheletz, ossa vignen vetirs novs.
5: Damals hat man schon etwa 10 und jetzt sind nur ungefähr 20 dazu gekommen. Also was jetzt da speziell ist, ist sicher auch die Dichte von der Befund, die wir haben, auf einem relativ kleinen Raum. Und eben, dass wir auch wirklich aus verschiedenen Zeiten einfach ja, sehr schöne Befunde haben.
7: Indils Skeletz cinzo salvò il match e kelden un fand da seis pignò Jones. Il Skeletz cinzo scuvert derivan del Tempo medieval tempriv, da mai del Tempo anturn 707 Christus.
5: Es ist sehr, wissenschaftlich sicher ein sehr wertvoller Befund. Beigaben haben wir jetzt bei diesen Gräbern nicht, also auch weil sie aus christlicher Zeit stammen. Und eben in dieser Zeit hat man dann eigentlich ohne Beigabe bestattet.
7: Siva di Avrell vincevò a Coapersons. Cato in zoglieren furn d'argilla era stanzas den lid abitadi, c'è nia construia sur il santieri, probabel ples censons pitart. Impressionantes en las rosnas della picce den biec, la pigronda era d'ont en meter profonda e copudes esser stada ant la dimensione d'una mesa borra. A coire til servec archeologic sa facianta Thomas Reitmeier con la scoverta de Persons.
2: Da haben wir ja gerade in Persons jetzt sehr massive Pfostenlöcher gesehen, die tief fundamentiert sind und die entsprechend auch vom Durchmesser der Pfostenlöcher von relativ massiven Bauten oder obertägigen Konstruktionen ausgehen lassen dürfen. Das müssen wir dann schauen, wie wir das interpretieren, aber das sind so die wenigen Hinweise, die wir haben, auch auf die Bebauung, auf die Architektur, wie das ausgesehen hat.
7: La scoverta da Persons è piviglia, ci kelcin so quinto an fignenos, dei gli archeolog cantonal.
2: Seit ein, zwei Wochen wissen wir auch, dass sich unter diesen mittelalterlichen Resten auch noch mindestens die römische Epoche befindet. Also wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
7: Tils objekts da quel Tempo cinzo cato, tocia ere nuschenum nada fivla.
2: Da haben wir in der Dose verpackt ein Metallobjekt. Das ist eine sogenannte Gewandfibel, mit der man auch aus der römischen Zeit, die gibt es bei uns schon sehr viel früher, aber das ist eine römische Fibel. Da fehlt jetzt genau das entscheidende Element, nämlich die Nadel, mit der man damals das römische Gewand fixiert hat.
7: La roba catada vin magasinada a Coacoira. Il scheletz von a Basilea per una ulteriore analisa. Per Thomas Reitmeier el clair, la catada gida dan clair da ple dalle storge dil Sursees.
2: Auch unsere Arbeit ist letztlich zwar eine dokumentierte, aber letztlich eine Zerstörung dieser archäologischen Fundstelle. Das muss man sagen. Was bleibt, sind diese Objekte und unsere Dokumentation und die Informationen. Aber dann ist die Fundstelle eigentlich wissenschaftlich sozusagen zerstört.
7: Dantant che les lavors continuescen a persons, probabel anche fin la fin da cercladour, ins poglia veir marvelles, c'è il rapport final della scoperta da persons, vign anche a portare alla lieix.
1: Federico Belotti o rapportò las fossas da persons, sarò era un tema che esce seira antil telesguard Vangela 6 SRF Egne. Il decembre da Castonella si è avanti per la primeda survignan pensionistas e pensionists in a tredajavla renta dalla AVS. Scucicella desneira finanzceida, lietze resta d'antant ven avanti in cadena incerti. Il Consell Nazionale oz bindec ea ad en augment dalla taglia sen la plevalor d'antant na ad en augment dalla deductions da paia. Quegli lainza osa analizar con Adrian Camartin a Berna e non enia debatto seis già la facenta e da vea no tranter las dus ciombras del Parlament federal ed ossa in a massa scalgias.
8: Ma io esco la scadiola niebele cupine che quella se gir su vini una decia fessa. Cai vini strecci el Consell Nazionale, lez era ci mai clar, ed è che la PPS, ils Liberaldemokrats ed ils Vertliberals, ganen zemmen in a maioritat della Combra Gronda, che quel sein bucontenz con la proposta della Conferenza di Intermediazione era è en conoscent, vi uscia eba quella decisión na ad in augmenta las deduzions de paga moglie ad in augmenta la taglia simple plivaletta, a c'è mai una mesa sorpresa, con la decisione del Consell Nazionale hai usa denton clar che mo eba la parte degli augmenti della taglia sin plivaletta va e la votazione finale il venerdì, leo hai ebu se girsce quella amflulula fin finale propi in a maioritat en omis duas combras.
1: Perché che egli?
8: Della maggiorità il Consell Nazionale ha levato di limitare gli augmenti della taglia sin plivaletta in tocca nel 2033. Qua è usa buon, also in una certa malcontentienza resta leo, e la maggiorità del Consell del Stanz leva ex num in una finanziazione miscedata, ma quella è usa edut maisa. La domanda è leo scina maggiorità è usa pronta da sil mainsel va gli augmenti della taglia sin plivaletta per gli da finanziare la tredijavla renta da AVS un pau, tenor il motto plibugien vizze c'hai el sac che da vi fac tot per dominum clavella. Ad esce omis duas combras die nulla fin finale gel, venderdis dependi lueung adina delas votantes ed ils votants. Gli augmenti della taglia sin plivaletta letz pretende gie in votazione federale, a quella vien probabel ad ave leuk il november. Ma eba indipendent da tut quelles decisions san ins schon usse di kil squitch de reforma l'AVS che quel crescius massiva main avon paucas jamnes al Consell Federal giu presentau in prima proposta senza augmen de la via dicne de pension in tal augmen vien usse ne ton pli probabel per quelca la tredijavla renta d'AVS vien es ma causa pli fitch si la cassa dell'AVS che oriunda mein aci mein preview.
1: Adrian Camartin, direct da Berna, grazie a Fitch, las discussions anturn la AVS von Kunkel an avant proxim termin venderdì. E con quellas informazions da Berna finescia il magazzin da mezzdì edizione il 17 da Zercladour actual informò con RTR adegna e curacilezer via rtr.ch. Responsabla pils contins da quel magazzin Prisca Bundi, per las novitats Livia Caduff, agli microfoni sto Sergio Guec, grazie da vos interesse. Da lunga suonan las gratulazions con Natalia Weber, Gerishan Bell, Siva Mazdeh.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: RTR Surmes Disch per Eschel Gentir Guste ed es les due gemetz al microfon per vos Natalia Weber. Tempi dure, ce nos gratulains. Ich scoprim pur eins gratulier a Nick Ulmer de Musté, el festaggia il 40 anniversari, ed es nie scrit. La suprestanza ed ils cantadurs de la Ligia Grigia gratulation a lur collega da cant. Gevigen in bigi da fiasta e vinavon bia plager col cant el ravull de la Ligia Grigia. Es in Cligia c'è nostra l'einzora osa er il cor virili Ligia Grigia, oz cun cant da laut.

Il cor viril ligia grigia con cant de laut per Nick Ulmer de Mustecci festaggia sia 40 anniversari. Il puntreise Musté is la Caterina Bonomi Iacomet ci festaggia ot sia 96 evel. Il team, la squadra della puntreise ha scritto: Cara Caterina, cordiale gratulazion e tut bien sil 96 avel di de nascincia. Nus giavischein a vus buna sanadat e contentientia.

0: Il Corbeselge Sedrun Kunzinger pren mai pil maun. Ted lo Otsberg tulir alla Katrina Bonomi a cometti la puntraisa musti e le festaggia si anniversari da 96 anni. L'ora vens regalo la cupina e qui ho la Katrin Kolumberg de Kumbel pudia fir.
1: Io ho fatto bugini il scadiola ad Andrea Bert, da Vela, di Vigia della Tubien, gude che non sei sono nel 39, vai non in non tocca a fare il 40, perché la faccio in Vigia, se gude.
0: 39 anni festaggia Andrea Bert da Vela e la spa zelegrir da nostra cupina. E avt las lins da telefon, nos WhatsApp is pront per vossas gratulazions spontanas. Degu gen un telefon o scrivi un WhatsApp. Per telefonir 0800 22 25 30, scriver un WhatsApp pudais al 079 200 70 07.

0: E qui non ho dirò, lunch c'il telefono sclingio e l'endervi is la Deborah Fedi de Tusem. Allegra mainch.
1: Allegra.
0: I nu avem gratulazioni, Zotz.
1: Mie gratulazioni van a Derdet. E vi sento gratulare a mia figliola, Mia Fedi. E gioi già tot il buon.
0: E da qui als feste per la Mia?
1: Sì, è un giusto inviati. Als du mit dir am Mädchen lieber der Schule bei deiner Farmpapfestina.
0: Ideal. Lieber als eben mit dir der DJ Anniversari, ci es vuole in c'è da più.
1: Sì, sì.
0: In quel caso, già vici un buon viedi fin della festa, als eben mit dir una bella festa insieme con la figliola. Nos cominciamo la festa con i Diabolics e la canzone Mare. Grazie viel per il telefono e bel eben mit dir.
1: Grazie viel, ci stesse mai.

Ils Diabolics con Mari per la mia fede der Dez, la festaggia si è digivel anniversari e con quei ci des mercoledì ho la libera al seva mezzodì e può fare una bella festina. Non si vi sento il buon.

John Newman con Come and Get It. La prossima gratulazione is rivede in scritt per me. Oz a Sursaisa sa Ilian Alic Festival Quarantin Ons. D'accord, gratulation e je vise tutto il bien de Schluin, Decia Evelyn. Ti al caffè, lu in auterdi.

0: Jane con All Right, ed es lunedì in quart. Gratulazioni sono capito un Gines. Uscite per me is temp de dir a giodair la celur. Il bons del Bogna Angelina, quel stramettanzis oz der dates del mia fedi, e la festaggia si è digivel anniversari, giovigianz bger plagiar con ir a fer il bagn.
1: RTR, las gratulazioni.
0: E voi potete aggiungere il 7 mezzodì in compagnia di RTR con Gera, buona musica da state. Al microfono per voi era Natalia Weber, ste bene e fin bene boat.
1: Il suente mezzodì da RTR.
2: Con sempre Welts, scoverides e hits.
1: Musica non-stop. Messen zusammen der nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats da RTR.
1: Dus novs lufs cervers doin remplazar ils trais saetats en surselva. Quai ha decis il cusel gron? E, plin avanta il cusel gron decis che Carmelia Meissen diventa l'autoron la nova presidenta della regenza. Quai in dus tals tema sozza las duas al microfone Livia Caduff. Buonasera. En Surselva doi dar dus novs lufs cervers. Quai decis oz il cusel gron suenter lungas discussiuns. Uscia sustegna il cusel gron il plan della regenza ed ha refusà duas propostas contra quest plan che venivan or de las regias dal center e della partida populara. Ils dus animals doen remplazar ils trais lufs cervers che eran venits saetats per sbail durant la ciaccia sin lufs l'on 2024. Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della regenza. Cun 99 da 99 vus valaivlas ha il cusel gron elegi Carmelia Meissen sco presidente della regenza grischuna per l'on 2027. Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidente della regenza. La cuseliera governativa della partita dal center succede a Martin Bühler, che ha anche fin la fin dell'on president. Meissen è chef del Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post dal vicepresidente della regenza. Elle veni elegi con 110 vus valaivlas. Per finanziare la tradigiavla renta da AVS, doi bevenir augmentata la taglia sin pli valur, dentant pec la deduzione da paia. Il Cusel Nacional ha oz nomnata main bedic gea ad una parte della finanziazione. Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS giut maisa. La taglia sin pli valur doi venir augmentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredigiavla renta d'AVS costa dentant 4,5 miliarda francs a don. La fecenta per augmentar la taglia sin pli valur è us pronta per la votazione finale en il Parlament. Suenter doi il souverän Schweizer decider. E tra una novità da ciclism, la prima tappa del Tour de Suisse ha guadagnà Femke de Vries dal Pays Bas. A Sondrio e nel Veltlin ha ella battì nel sprint Lauren Dixon della Grande Britannia. Migliore svizzera è stata Steffi Heberlin in piazza 6, su andata Marlene Reusser in piazza 8. Terza migliore svizzera è stata la grigiuna Ginia Caluaris in piazza 14. La ciclista da Panaduz da 24 anni mida la prossima stagione equipa. Ella mida da Nexetis all'equipa spagnola da Movistar e da Ventauscia come membro del team da Marlene Reusser.
0: La meteo.
1: Pozzo in temezzi dati polit pler su leil, per part esi da quintar con singul suratis. Las temperaturas maximales en 22 graz a Samedan, 28 graz a Lyon e en la region de Quira dati fino a 30 graz.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo in temezzi da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: La Confederaziun avverteixa da l'onda da chalira dals proxim dis. E l'Uniun Grischuna da Schis a sarà giù l'an passà con in Gutoign. Qua in dus als temas oz alas trais, al microfone Live Caduff. Buonasera. Ils proxims dis veni pulit ciao ten Svizra. Prognostica en temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederaziun avverteixe per quai din onda da chalira marcanta. Da Giovce da Mezdi fin Mardi Saira vala per bleras parts de la Svizra il secund pliaus chalim d'avertiment 3. En Grischun vala quel per il partenz la region da Quira fin a Tuseun. Per ils chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna vala schizunt il pliaus chalim 4. Darin avvertiments in il pliaus chalim date tenor la Confederaziun in pliaut risico per problems cun la circulaziun u malesser. Uschiec ins tuai baivere wunda ed evitar schworts corporals. L'Uniun Grischuna da Schis a fatsch l'an passà in Gudoin da 34 milli francs. Sut Barbara Janom Steiner, che da pi l'an passà la nova presidenta, a l'Uniun modernisà il statuts e controllà pli fitsch las finanzas, es isch scritten in a comunicazion. Sponsurs supplementars aian contribuì al success. Alla radunanza dels delegats e delegatas a Flem saian plin avant radunt 40 atletas ed atlets venits undrats. La pista da glatsch naturala a San Muretzen, l'Olympia Bob Run, dovra in nov direktur. Gregor Steli ciala scomanada da gestiun, quai ort motivs personals, sco gela dicen vers RTR. Medema maina era la manatra da projekt dar Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionasso enter esser stada indigens dar l'organisaziun. Tenor Martin Bertot, il president della Commission de Gestion della Bobera, seins già vida cerciar in a successium per il settembre e di seien già entradas annuncias valablas. La radunanza comunale da Curvalda ha approva il quintanual da 2025, che sera con un plus da passa 950 mili francs, quaiter expenses da bunamente 7,7 milions francs. Pline avant alla radunanza approva in credit da 280 mili francs per sanar la via Eccavec.
0: La meteo.
1: Oggi sono mezzi dati polit pler su leil, per parte esi da quintar con singul suratis. Las temperaturas maximales sen 22 gradi a Sameden, 28 gradi a Lyon ed en la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Altro che luz.
1: RTR. Musica per Linne Scadin. Per Tai.
2: Senti nell'aria c'è già.
1: Per Mai. RTR. Simplemente per Tu.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cusel Grond refusesce in scumonda telefonins in scola e la Confederazione avvertesce dall'onda da cialira dals proxims dis. Qua in dustals tema sozza las quatter al microfono Live Caduff. Buonasera. Il Cusel Grond vuol bec comandar telefonins in las scolas popularas. L'incumbenza dal deputat Walter von Balmos dalla partita Vert Liberala ne bec venita surdata. Il scomonda telefonins ha ciagiunà in a gronda discussion in il Parlament. Plers deputats e deputatas sen stats dall'avis che il telefonins in scola seien in problem. Quest problem deiden tant mincia scola u vischnancas schliar setz. L'Union Grigiuna da Schis ha fatto l'an passato in Gudoin da 34 mili francs. Sud Barbara Janom Steiner, che da più l'an passato la nuova presidenta, ha l'Union modernizza il statuts e controlla più fitch le finanze. E si scritta in una comunicazione. Sponsor supplementars hanno contribuì al success. Alla radunanza de delegadas e delegats a Flem sei in plin avant radunz 40 atletas ed atlets venits und rats. La radunanza comunale da Vaz Sud ha approvà il quint annual che sera con un plus da passa 870 mili francs, quattro expenses da passa 20 milions francs. Plin avanta era la radunanza comunale da Curvald ma avrovà il quint annual dal 2025 che sera con un surplus da passa 950 mili francs tar expenses da bunamente 12 milions francs. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognosticia in temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederazione avvertesce per quai d'ina onda da cialira marcanta. Da Giovgiam da Mezdi fin mardi saira vala per bleras parts della Svizra il secund pliaus cialim d'avvertiments trais. In Grigiun vala quel per il partenz la regiun da Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilia Citate e Basilia Champagna va la Schizunt il Pliauc Cialim 4. Darin avvertiments in il Pliauc Cialim date tenor la Confederazione in Pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uscia cinstu ai baivere wunda ed evitar schwarz corporals.
0: La meteo.
1: Oz winter mezzdi dati polit bler soleil, per part esita quintar cun singul suradis. Las temperaturas maximales sen 22 grads a Semeden, 28 grads a Lyon ed en la regiun de Quira dati fine 30 grads. Ed era da meun dati bler soleil, il winter mezzdi sa formen incins nivels da cumulus, conter saire poi cun sunt en las valadas dal sit dar in ulautra pluvita. Ed even ciaut, da meun dati a Quira fine 33 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione San Bernardino Serata. La ragion è in accident.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR. Un sempre verts. Scuvrides e hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavit.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Critica anvers la Lia Rumantscha?
2: Esco Rumantscha criticeix proprio il modo che ci disnü comunica e che als delegats nu sun nüts involvats.
1: An delegats e delegos en bec contains con il ageir de la Lia Rumantscha nous rapportagn e an surselva regurdentias da Brail del zons 70 en a exposizion da fotografias documentescia quel taimp. Al microfone Sergio Guetsch Bavegna. Carmelia Meissen è neida eligeida sco nova presidenta della regenza con 99 da 99 votes valevlas o il Consell Grand eligia Carmelia Meissen sco presidenta della regenza Grigiuna Piglion Vanc 27.
3: Questa che pesce è un'inaga in honor tot speciale da sta presidia per in on la regenza sco esser co membro della regenza a una grande honor per quella inaga al punto sigli.
1: Che gli è la primeda c'è la surpeglia che al post la consigliera governativa della partita Ilia Center succeda a Martin Bühler c'è anche finian la fin da Caston president. Ella è chefa del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Peter Payer surpeglia il post da vicepresidente della regenza ella nia eligia con 110 da 110 votes valevles. Nous Stagna gistant il Parlament Grigiun, il Consell Grand les bec scumandar telefonins en scola. Las novitats con Livia Caduff.
4: La gronda part del Parlament ha refusà l'incumbenza del deputà Walter von Balmos della partita Verd Liberala, che leva scumandar telefonins en las scolas popularas. Il scomanda telefonins ha ciagiunà una gronda discussione nel Parlament. Blers deputats e deputadas en stats de la vis che ils telefonins en scola seien in problem, per quai gels disturben l'instruccion. La gronda parte dentant sta de la vis che mincia scola u vischnanca due decider setza co iran turm con quai. Con quai è la session dal cercladur ida a fin. La sessione è stata sotto l'insegna della selezione e del comià da 44 parlamentari e parlamentarias. In più venne decidì che la surselva dovesse survenir dus lus cervers e rimplazare il strais che venisse a tazz per sbail. Diverse incumbenzas en durante la sessione venide surdadas, tranter auter duas che pretendan che la regenza mussa si, nua che la strategia dell'energia idraulica stat. Etter la revisione parziale della legge da gulivazione da finanzas aida in cines midadas. Nofto es era l'autezza della vischnanca giugare in rolla. La prossima sessione dal Cusel Gron è il 27 fino al 29 d'avust in nova constellazione con il 9 elegits della domenica passata. La pista da glatsch naturale a San Muretzen, l'Olympia Bob Run, dovrà in nov direttur. Gregor Steli, cialas comanader da gestiun, quai ort motivs personals, sco che la decen vers RTR. Medema maina era la manadra da projekt da Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionà, suentre esser stata indigens da l'organisation. Tenor Martin Bertot, il president della Commissione de Gestion della Bobera, sein ins Javit cerciar in successione per il settembre e di seien già entradas annuncias valables.
1: Ils proxims days vin il pulit ciot in Svizzera ins specie temperaturas da 33 finian 37 grads. La Confederazione avvertesce perché il da dena onda da caleira marcanta.
4: Da Giovgia da Mezdì fin Mardi Saira vala per bleras parts de la Svizzera il secund pliauch celim d'avertiment trais. En Grigiun vala quel per il partenz la region de Quira fin a Tuseun. Per ils chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna vala scizunt il pliauch celim quater. Darin avvertiment sin il pliauch celim dati tenor la Confederazione in pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uscia quins duai baivera vonda ed evitar schwarz corporals. La Società Svizzera da Radio e Television, SRG-SSR, ha concretizzato sias mesiras da Spagna. Il 2027 vuol ella spargnar 80 milioni di francs. 95% dal staner stuen venir spargnats in sectors che il public na due beig sentir, ha detto la direttura generale della SRG-SSR, Suzanne Ville. Uscie venien per exempel reducidas posiziuns da direcziun u surfaces da biro. Las regiuns linguisticas doen collaborar en l'avenir anc pli stretch. I dat tentant era mesiras da sparn en il program da radio. Emissiuns venien repetidas pli savens. Sco già comunicà vola SRG-SSR sparniar 270 milions francs fin il 2029 e reducir pliras 100 plazas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mutazioni da personal del Consiglio Grand, Reto Lehner dalla PPS e Gian Michael del Center, Bandungan il Parlamento Grigion e questa Saira er...
5: Ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren.
1: Schueril, da weiver a Braille, wand zum Kanton, skella du monda, responda in a Exposition da Fotografias. Ossa la Prävision d'allora.
0: La Meteo.
4: Demain dati Poliz Blair Suleil, il Center Metzdis formen in Cins Nivels de Cumulus. Conter Saira poi consunt in las Valadas del Sit, dar in un'altra pluvida. Ed i vent pli ciaut, tamè ondati a quira fino a 33 grads, en l'engiadina bassa fino a 30 grads, ed en sur selva tranter 27 e 32 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin la via da Masans, tranter quira e Masans, stagnesce il traffic.
1: En calci surpresa, olia dotar la lia rumancia si va da lanciata da Zarcladour, la suprastanza esa separata del segretari general Marcus Solinger e angal oggi deis pitart la proxima surpresa, la plazza des Becchneir ramplazada, nos vagn rapportò anciosa. La lia rumancia dessa da nov neir manada da dena direcziun da treis personas la decisiun ch'ella cagiuna d'antant critica e beciangal liez consont la moda scucigliania comunicia cagiuna critica. A sonda, durant la radunanza generale, vigna il nov presidi dalla lei rumancia eligia ed osa curt avant vigna la critica anc pi massiva. Jan Specher aporta.
6: Pauques jamnes avon a radunanza generale de delegai e delegadas de la Lia Ramoncia, il shock. In showdown in casa Ramoncia, ne che la presidente e la suprastanza metten tot sil ciao. Qua scrive Rico Faler, professor da letteratura e cultura Ramoncia in sua columna e la quotidiana, in via la Lia Ramoncia. E la delegau de la Lia e de Pivegnons observa el l'istituzione. La situazione attuale decide Petr Cia.
7: Per me è il momento della comunicazione magari particolare, per l'una perché c'è che va fitch svelt, finci ven la radunanza da delle gedes e delle gios che fis forse sto boom da cercer lo la discussione. Era in vista c'è una persona parte della suprastanza e c'è che da un nov o un nov co-presidi o un nov president, pensi è che un po' difficile da fare una situazione tabula rasa e da mettere tutto da vent fatto a complies o c'è quart anzi una radunanza da delle gios.
6: Tredisch diese von der Redonanza Generala so die Venue Kommunikau. Quoi, dati pauk temps per Diskussion, a pauk temps per centada mondes. Bomoella de mondes, e delegai che fan parte della Gruppe Ramoncia del Cusei Gron, ein Suchstei delles Midades. Dentre Autor kritikeschen els, che a schiene gronde Reorganisation della Lia Romancia so die bo venide Kommunikada bein. A scheue Aita Biert e Gian Michael.
2: Esco Rumantia criticesse proprio il modo che ci disnu comunicà e che als delegati non sono nuts involvati.
8: Manca un concept, manca la strategia, manca la trasparenza.
6: Chi doia il futuro dan din segretario generale, poi in minata della struttura totale, quoi fa esso sta il delegau Clemens Berter.
9: No, mio meini, l'Institutus dien la superstanza legge in Secretario Generale. Oz chancins da dina direzione, quoi vuol dire che in prem stiua da tal? L'Institutus a per suentus ju legge per la direzione.
6: Se i agi de la suprastanza della Lira Moncia era insomma tenor statutes, se domanda è Rico Faler.
7: Ciò che va per una decisione usce fondamentale, cuda da abolir al segretario generale, de da Dullenwart schon la domanda se la suprastanza ha proprio quella competenza da fare quella decisione. E se l'avesse la competenza, se non fosse tutta una melda da cercare una discussione più vasta per quel tema.
6: E in casa Ramoncia, hanno i responsabili discutato davanti quella domanda. Tenor Urezza Famos, presidente della Lia Romancia, è sì chiaro. Domanda del personale, asti la superstanza decider in altra regia. E la concede d'anton chi trova adattazioni alle statutes. Quoi ha di d'anton nessuna priorità.
10: Sì, non può dire quale. E sarà sicuramente in futuro non va in l'ora di fare quell'adattamento di una nominazione di un plet, quello è il segretario generale. Noi siamo dell'idea che il modello è più importante di discutere sulla nominazione di plet e quell'adattamento quel fa in sicuramente in futuro con una mudamento del sentimento.
6: E lei per sua dita che la superstanza ha dietro un dritto. E se la domanda ci vesse tu a comunicare con me, Giela?
10: Nein, ich habe einfach die Information korrekt, nur ein Ditsch, das ich das erfahrt. Ich habe mein Klärchen ein paar integriert, sie sind verschiedene Delegate, die Delegate sind durch den Prozess, es sind da noch in Kumbense, nur einfach quasi Tenor, ein Melder, Savair, in einem Prozess, die hat durch die Vernauf Mais, ich kreise quasi, weil ich einfach transparent, tot es dokumentar, tot es protokollar, sind jün wohl ihr profonde Mensch, in jada ein certes Domondes, es poet alles Respostes, ma in es war eigentlich publik kun Details, da dusche im Prozess, quene fa nu la Lia Romancia, quene fa er in otra Firma.
6: La Lia Romancia oi forse schon in a sort facente den tonen Schadinkas ina del meun Publik, ke servein bunomain 30 Millions Francs adon der Kanton a Konföderation. Klar oi, chi vinde si deu sonda, coi va vina vont alla Lia Romancia. Si sonda ciun delegada se delegai, sen taupen a sameden alla radunanza generale, ne ca ella se delz elegien in nief presidi. Urezza famosa insieme con Bernard Meissen, ni chas per Sarot. I anterior diplomat in Giedinese, che ni desce per Sulz pil presidi. Per tensiun, oi pia procurau.
11: A con che il vigna screccia sonda in nof chapetel enten la istorgia della Lia Romancia. In terza del Parlamento Grigiun vo si va quella sessione 25 personas eneidas volontaria manch elas son beple candido e donna decidia da bandunar il Consell Grond. Dus ci en quella sessione sen lor turnea da cumgea en Reto Lener dalla PPS e Gian Michael del Center. Milena Bassin o discuria con els dus.
12: Si aveva sai da chance d'era qui l'ultim di il Gran Cussal per Gian Michel del Partia il Center. Durante due quissans o el rappresentò il sintres della Val Chons. Ed ossa sai a bunci desa fin, ma nagel si aveva una debatta intensiva.
13: Van giustia quella debatta, at sto giri forse sono telet che se ir, so at patraccio den qual votums, at otter votums, studiert quasi in fünf Punkten. Und Kleinfurt ist eher in der Wüste, wo es ein Tiert einzig und sehr grand. Also, ich stehe fünf Punkte zu Hause, sehr zu Hause, es gibt einen dritten Tempo. Aber ein Tier ist bien fünf Punkte, das ist gut.
12: Im Poppi-Polsans hat Reto Lehner das Zernetze der Partie Populär Schweizer passend im Parlament, nämlich quatter Ans. Ma RL hat an seinem ultimen Tag different Sentiments.
14: Diese Dünne war ein Belsen, die meinte, Cella war ein neutraler Mensch. Eis, aus der Pucha, ist besser, aus der Füße einzig ist die Materie, aus der letzte Jente, wo dort Party fahren in der Wand, wo sie kommen zusammen. Aber es ist schön, sie ist auch dezis, der Schmetter, oder sei dezis, sie ist auch. Hey, Differenz sind die Mainz.
12: Du hast das Gian Michael und Reto Lehner beim Giudair lor ultima Session. Els em nempe dezis zves, cels nu veljem pi fer part del Parlament e non em pi candidò. Per Gian Michel es il motiv c'è il valder la chance ad un'altra persona de rappresentare la Val Chons. Reto Lehner per contra es vol focusser su si affair e si temp liber. Quel seien ils ultims quattro anni per part nies mema quarts. In media 40 dies per an egel dedicio alla politica il Grand Cussal.
14: E loro naturalmente desperano la vita privata, capito in tanto ieri durante 4 anni Blair. E in postuto la mia firma cresciuta proprio in un sentimento positivo, cioè c'è una nuova meta priorità nuova, c'è una buona soluzione con me, per me successori, per il partito, per noi, in postuto per me personale, questo è il centro di tutto.
12: A tutti due mancheron le persone del Parlamento. Io ho buone amicizie e buoni discorsi per sur il partito ora. E in questa compagnia è già retto l'ener in prima qualcosa.
14: Ci sta insieme a discutere, ma in modo divertente, in tipo starte, avere il maniamento e brattare. Questo è il bel ci può discutere della roba. E esce la persona a un altro maniamento, ma la persona è... Is al chat scola l'idea c'è là. Questa è una roba che Blairs non inclina e ci mausa mossa fich Blairs roba della politica.
12: Ad una cosa che Gian Michel o dubada il ultim sai de Jans is la moda e maniera scucci va in fat politica.
13: Non man sente schon scorgenciert. Wenn sie uns hier in der Funktion der Repräsentanten des nostri Zirkels. Und qua haben wir da unten sonst. Also, unsere Repräsentanten des Partiers, sie werden fast Politiker der Partiers, je Populismus bleiben da bleiben. Ich kriege die Lauer per la Chose, ich bin nicht mehr. Natürlich, unsere Repräsentanten aus der Pievel, vor der Blick, haben, per qua klassen des Partiers, per Repräsentation qua. Ich funktioniere schon in Otter.
12: Cuccio che sviluppa, che surlascian els duas a partir da vost ad ur successurs. Il Parlament e tutto intorno resterò a Reto Lehner e Gian Michel in buona memoria.
11: Scuerilla da veiver a Braille avant cinquant'ons. Scusa visciva la liot da quel taimp e scuva seva ur la visnanca pibot. In a visita enten la exposizion da fotografias da Ursula Heller a Braille risponda quellas domandas. La donna è carceida seant il cantun Turic, veiva osa a Canada. Ella o fotografò il mincia dea enten la visnanca da Braille an sur selva durant il zons Melanov 1975-1976. Nossa redaktora Anja Furger o visitò la exposizione ed o lascia raccontar Ursula Heller l'istorgia da sia documentazione fotografica.
15: Che Ursula Heller a jedes Ibrail a von Varga cun contons è stau spir casualità. Si umic, de letzte ures, vleven nademain emprender il mistrin de Fravi. In parente della, chiamava se Vince in vacanza a Braille e conosceva il Fravi del Vic.
16: Da sind wir schauen und haben gerade hier in der Nähe eine Wohnung gefunden und sind das ganze Jahr da gewesen. Und natürlich haben wir kein Geld gehabt. Und ich habe hier im Hotel da vorne gerade da. Ich bin voran vorbeigelaufen, habe ich gerade wieder Herzklopfen bekommen. Ich habe geputzt. So, ich habe ziemlich viel gearbeitet, um Geld zu verdienen, damit wir können da bleiben.
15: Ella agit enton bomo giubrigiau e l'uvrau e la casa Fausto Capaul, mo ben e fac numeruses fotografies. La fin finala era quai e sia gronda pisiun.
16: Ich bin Fotografin, ich habe das 5 Jahre studiert. Das hat mich einfach fasziniert, die Menschen da, die andere Sprache reden. Und ich habe mich schnell befreundet mit allen Nachbarn. Und für mich persönlich ist die Ausstellung über den Mensch und über die Begegnung mit Menschen. Ich weiss, es hat da Fotos von Landschaften und wie sich's verändert, das ist nicht meine Spezialität gewesen, aber ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das ist vor 51 Jahren gewesen.
15: Durant quei an, 1977, a Ursula Heller fac Varga mille Fotografies. Fotografies de Donas, Catun de Nurses, d'una Sepultura, d'il Vic de Braille e un bunamain senza casa de vacanzas. Ca quelles Fotografies en ossa, so entro Varga c'un contons, in somma tornades a Braille, ai puspe stau spir casualitat. La donna da 1971 vive num nademain già da piplirs decennis en il Canada. Contact con la popolazione di Braille a Giela Svento si è visita a Bupliu. Ma vanno radunci un anz a Ursula Heller la sua nuova visita d'amici. A con els è di nome della sua selva.
16: Dann habe ich gesagt, was, du kennst Briegel? So, und hat so eine Freude gehabt. Da bin ich an mein Archiv, habe Fotos besucht. Und der ist also fast übertrüllt. Der hat so eine Freude gehabt. Und dann hat er gesagt, du, Du musst auf Prigels.
15: Avon du sonst ei ella lutunada na vosa Brail per surdar las fotografies al Forum Cultural Brail. Ina visita fech emozionala.
16: Ich ha Herzklopfen ka. Also, ich bin sehr emotionell gsi, zumal wieder durchs Dorf laufen und am Haus vorbei, wo ich gewohnt ha. Ich wär natürlich am liebsten überall klopfen, aber die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Leider gar nicht mehr.
15: Aussen ein Ursula Heller, Buschbein an der Rosa Breil. Ein Quai, Bumopresse präsentiert, durch die Vernissage, Cadio Liugle, Domingo Vergada, kun Varga, Cient und Conte Interessai, und ein E, per Buschbein fotografale Jau der Breil. Ci sa, schon quellas vengen lo forse präsentates in schon Conte uns.
11: L'exposizion mossa 60 fotografias da Ursula Heller, la exposizion è anche aperta fin il mezz da Ochover, antil Clavo Crest Schneider a Brail. Tant in avanti il magazzin dalla sera responsabile per il contenuto Prisca Bundi, Livia Cadufo presentò le novità agli microfoni sto Sergio Guec, compact informò via nostra pagina da internet rtr.ch.

0: musica di Danza 90, Tom Petty and the Heartbreakers. RTR accompagna vus autres in direzione Seira Soncia, al microfone Sergio Guetsch, bellisches con nous. Buonasera.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: cun l'Uganda, Ruanda e Angola. Jan Spescha o Messanzemmen faits forsa er faits manc ancuna scheins.
1: Congo! La capitale Kinshasa è con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democratica Congo vala con quella la reggenza a volo controllo sull'intera terra scostati che faccio naufragi. Mince sono i giocatori della nazionale del Congo data balla poi ai exterior. Febbiars e l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagantone!

0: Il Congo anceva questa sera il campionati mondial contro il Portugal alle 7 e anche questa sera Inghilterra-Croazia, che il match anceva alle 10.
1: Il campionati mondial da Balapè per RTL.
2: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.

0: Marciò in sacè era in til sport, e sto già becce degna esser balapè, VM, novitats de sport da velo, si vacilio do ir anche pizzoccheri pils profis da velo a Sondrio, è stata oz se il programma la prima etappa del Tour de Suisse da Sondrio a Sondrio, il prem victor del Tour de Suisse edizione avant 26 è Tadej Pogacar, L.O. Contangia avant pacas secundas solo la arrivada. Si va quella etapa an la Valtellina continuesce il Tour de Suisse domani in Svizzera, se il programma statla la etapa con partenza e arrivada a Locarno. Tar las donas Femke Defries è la vittoria della prima etapa del Tour de Suisse della donas, Madema Mancera Sondrio, Steffi Heberlin e Marlen Reus ronna termino quella in prima etapa scumilras Svizzeras seils plaz 6 e 8. La seconda etapa è domani, Madema Manciera in Tiglia Tessin, con partenza e arrivada a Locarno. La anteriore specialista da mountain bike, Ginia Caluari, meida sen la nuova stagione per la equipa spagnola Movistar e davanti a usceia collega da team da Marlen Reusser, la sportista da Panadoz o sottoscritch per Duzons. Balapè, il campion svizzero il FC Thun, gioia in la seconda ronda da qualificazione per la Champions League, incontra il campion della Croazia Dinamo Zagreb, antot sto il FC Thun superar 3 rundas da qualificazione, inclusive playoffs per giuir la Champions League. Il prima match a cia è uils vancegno bagn ilz vanciadus da Fanador, il match orzaura enem da Pitart. Il FC Songiaglia gioia la seconda ronda da qualificazione per la Europa League contro Benfica Lissabon. Si bagn ilz portuguese on amianca pers in match da campionati en elz davantos terze gioia nusceia che la qualificazione per la Europa League er kelz match vignan giuias la Davosemda da Fanador. E schi alpin il tre double campion olimpic Franjo von Alman o prolungò il contract con il producent da skis del Vorarlberg Het per 4 ulteriori zons con che il mossa el sia fidevladat ter Het malgro concurrenza intensiva.
1: Nova sort il mondo al sport

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Arvinca Dov, benvegni. En sur selva do hai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels han de remplazar els trais lufs cervè che regni sita il 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussions ha il Cusal Gron sosteniu il plan della regenza a refusau duas propostas del centra della PPS che leven evita ch'ins remplazzi il slufs cervè sitai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente della regenza Grigiuna. Egli è la prima gà che la politica del centra a quell'onur. Il Cusal Gron ha elegiu ella con 99 vus valaivlas. Cina 10 deputadas e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza Grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per remplazzare il presidente comunale de Soi Murezzi, Cristian Jotieni, dati osi una quarta candidatura. Suntre che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa mette us e Leandro Testa a disposizione. Il secund scrutini a Els Genif da Fanadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tu hai mai la taglia simpleva lettini augmentata a quei per 0,4 punti procentuals. Quei è il Cusail Nazionale decidiu. La deduzione da paga alla combra gronda bulio augmenta a scia che l'ezza varianta è giut maisa. Con augmentare la taglia simpleva letta quintins con entradas da 10 miliarda francs a donna vendi il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
2: Sper vegas gia in bunga de oz a person sana surses in soglia cato in scazzi del taimp passò.
3: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
2: Er pils archeologs in a surpresa nous rapportan questa sera anche avant las 6 a mesa.
0: Dalla demon alla sera.

0: RTR con la musica da Eros Ramazzotti e di Scurigna, questa sera anche da pioniras della politica grigiuna. Oz paril da Zacciapeir da Sassetz, donnes eligen e votation, elas candidation e fon politica, e neda era che il tot un po' oter della historiografa Silke Redolfi, ella citescia.
1: Dat le, nus donnes, stuvans war il dret da d'una formazion, nus stuvans war il dret da fer e viver nossa vita scuccia nus vulens. E qui per me es usche il cumanzamaint da d'una certa emancipazion.
0: Anna Grigion, anna generazions da donnas combatia per ci la egualitat politica davanti a realitat, combatantes da drets politics da donnas. Scucci, chegl è sto savez tarlar la marella questa sera ant il nostro programma da radio alle 6:30.

Mesem da seira an 4 minutas ei la 6 a mesa i su onda la Marella, pioniras dalla politica grigiona. Al microfono è sto Sergio Guec, grazie da vostra compagnia. Già veis una bella seira con tot che gli civigni anche.

0: La Marella.
1: Ozzandese c'è pesci da sassets. Donas eligene votation, donas candidation, ad elas governan. Ma la veia per ci che gli è ozzuseia è stata lunga. Comparegliabal cunen marathon. C'è anche degna beccia fegn. Tenor la legge è in donas e domans eguals. Ainti mincia de, dati d'antan locus. Per esempio, sei parquet politic an grigion. Quel vin anche degna dominò sur tutte domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che il pibot? Anche sta marella già in sa sez fastez dallas donas grigiungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi tras i taimp fa già in sa con una donna c'è una gronda expertisa an connex con l'istorgia dallas donas enti grigiung.
2: Esum la Silke Ridolfi, sum manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isum Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istoria della donas entra la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten una stanza da studi. Il 17 aval centaner viveva un grigion e una donna ci faceva in sa che non usitò per donas da che time. Scriver.
2: E quella donna là o d'ora cuders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceida in 1659 e carceida se anti Casti Salanec a Maia Villa. Media, publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ong bec domandò per enzedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war il dret da duna formazion, nus stuvans war il dret da fer e viver nosa vita scuccia nus vulens. E qui per me es usce il cumanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaimp era kegn in sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena dona excepzionala. Ci vedia er schon gi durante sis taim da vetta en grand echo.
2: Quid eva discussions sur da sia cuders impostut er una disputation, perciccia ella aveva scritt contr un da gists predicians e la aveva naturell manch er una reit gio la bassa e a l'ester. Ella aveva der schon una personalitet fitch wein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nescia. I min votò ed eligia, mangal chanzen om. Ed anche per ons pitart, in ion 1855, nescia una ulteriora figura storica grigiunga, ci crescia sead igis, antica stimar schlins. La probabil pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare ed eliger dallas donas an Svizzera. Er ena von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamant Meta von Salis. Ed am 1. Janer 1887 compara ante la Züricher Post en artetel cun en tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Entenkel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar ed eliger per donas. Ma cun ken seia la stada mengia davant orpizis taimp dei Silke Ridolfi.
2: La liet oris sur de della, elo ercapo criticas, el dera destruita l'ura l'ultim e quid era simplamente una dona ci niva voce in danza me ma vota con sie ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gens societets. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
1: In die Exterior ves meta Fanzalis di da ple aliadas di Cistaimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec de ligera da votar da las donas. Per exempel, las suffragettas in Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, zerantavan veda saves, ni cialas davan fi a schiafas da briefs, ni cias da politikers. Si stuevan ecran per giung, facevi cioma da fom. An Svizzera David da ca taimp dan tant bec reiz da donas comparegablas.
2: Las Svizzera so, las grigionais assumio fitch amiaivlas e qui nu deva citar nus. Ce ci deva, circa 1860, las primas donas

0: da discuora sur da politica o da ler robas intellettuales, o scu calciosa da dret o da politica. Che crei schon? De che las duanas CMG una otra cesa, una formazion forse er in connex con un bab ci feva politica. Deren più sensibilisedas già da prima d'avent e even er possibilitäts forse da fer in a scolazion, scu per exempel forse in a matura o bain nir magistra da schon avent. Also quid dera schon importante da weir schon background.
1: Che valanza setz eram finan idee da dort?
0: In mincia casa la formazion es il motiv principale per poder esser un agent space e da davair un agent horizont per sia vita. Quest clear.
1: An Svizzera resta i combat pi moderat, ma becci absent. Jan Melanovcent vin fundada la leia dalla Societat Svizzeras da Donas. Ozanomla alias F.
0: Quid era la società de tet, las organizacions femminiles in Svizzera, da tot las couleurs, e elas hem lura pilio sul fil e hem do ora publicazions, hem provo da s'infiltrer in la politica e da dir nus vens de bsön da kist treta vusher da strets politics.
1: Quels impuls contangen e rigrijung? A Coira vignan organisos referats cum personalitats scu Clara Ragaz Nadic, Tiera Feminista e Pacifista. Durant la Prima Guerra Mundiala survin la dumonda di drec de vujar en a nova urgenza.
0: I locals ans della Prima Guerra Mundiale, 1914, fin di storch, vevel ella naturalmente l'interesse scu pacifista da dir nus vens da bsön del drec de vujar per poder müder gist mund. Ed sia sor, la Eva Nadig, der aktiva, feva Referats sur del dret de Vucher. Ed la Thematik ad una un po rulanta, in Grigion.
1: Ma dantanci bleras teres antun la Svizzera, scula tera Tudestia, l'Austria, la Granda Britannia, o in Stadis Unis dell'America, introducescen its drets politics per las donas, si vel an Prima Guerra Mundiala, croda la Svizzera a degna pific anavos. In Monza meida planet, ed erant i Grigion observan las donas cun attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir di Melanovcembancegn purgiva di Bündnerin e na pagina ci compariva regularmente entre las gazettas di De Grigiungas in vista anti il movimento de donas an Svizzera e di exterior.
0: La redactura la dona Escher metteva eint articles sur della situazione in Svizzera, las votazions de donas in otters paiais e dus enavent. E la piglieva d'una sua referats e dus enavent. Quid era schon un medium che las donas podevan s'informer e che ne aveva d'una un po' ciot la tematica.
1: In 1929 dat Jan Svizzera una grande petizione. En cart milion Svizzeras e Svizzers pretenden i drecci da votare de liger per las donas.
0: E zieva ce so fat iso schubla di so giste petizion fin dal 59. Il punct essenziell is in postüt la crisa dals ans 30 e zieva la seconda guerra mondiale allo occhido Positions c'è la donna e una casarina è finito in la mamma l'antica è stuscedit la patriota ci sto per l'om e semplicemente devot
1: o se ne passan puspe trent'ons am finan ci zomans votescen in 1959 l'ampremeda sur dits drets politics della donna san Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Azione Svizzera per il drec da votare e de liger per las donas. E là s'engagian becciangal donas, ma bagn omans. Ed antant, ci adegna da ple terras onshon ni introducescian its drets politics per las donas, quintan bleras an Svizzera cun calamidada.
0: In postüt zieva la seconda guerra mondiale, la vevano

0: duonnas da surpiglier las incumbenzas dals omens, sco in büros, in baccerias, e duschen avent, perché c'els omens deren ja in militär. E là emi geras duonnas gia l'idea, uessa zieva chista guerra mondiela, zieva chista granda lavur, ce las duonnas emprestedas, nis uessa chist dret, da vosger, e dal 59 der Erhalt ist die Votation viel negativer.
1: Knapp 70% der Zomenschweizer stehen nah. An Grigion ist per fin der Plätze 77%. Und sie haben das Pro oramai das Sottensee. Der Kontanger in Prem in der Drehtspolitik sein Kampf kommunal. Eine der Kombatanten der Kataimp era Elisabeth Lardelli von Waldkirch. In Bernese ci viveva Coira e ci faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Cantun e giù la bassa.
0: Ci ho già dal 59 fatto referat, avent tutti gli uomini in sia partita o bein in Comune, se du schon erwähnt, per la Votation, per un Ski, per las Donas.
1: Elisabeth Lardelli specia becci la Società Zameida. Ella vincezza attiva.
0: E ho adunato ciò, piglio su, chist fil, chist combat. Qui der nempli un combat. Perci c'els omens, coder no sche, durs, qui der in mince comunet, veva da dir min cün enche da schi.
1: I crap de qualitat politica in Grigion anceva rullare a survigna degna da plesch lunch. Sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
0: Isa hemmer le planta dera la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il dritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fic intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuadere, ce l' scriven, chartas e les gazettes. E questo grattaggio e da lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai soprattutto tra discorsi diretti, brevi in gazzetta, placati e referati. E grazie agli engagi da persone scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zameida la società. Mangal plan a plan. Its Grischungs deien numnada manch anche neda na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia i drech politik per las donas sem plan cantonal e comunal. Quel drech votan radont 60% its omens Grischungs anche degna be concedere a las donas.
0: Quis disce che sei a stopper via dell'autonomia dels comuns. Los erwähnt in Artikel, ci concerneva als Comuns, e quid era heikel, quid era no-go, da dir als Comuns, wo steis, was lascher las Donas a las Urnas. La minche Comun, wo leva dir da Seore, da Ski e da Na.
1: Las Vishnankas Pionieres, Nanderenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Merceda Coira introducesen i drets in plan comunal schon i 68. E vosa Vishnanka, toccia ela ter egna dallas Ampremas, ni el forse egna dallas tredas Vishnankas, cia neda sfurzada in 1983 antras la legge cantonala di introducer i drets per las donas. Si vets mervellas den cucs en l'artecial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò una carta interattiva. Cindy Lauper canta i Zons 70. Der Nosan Svizzera leva in bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan. Ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. In febrer 1981 ensch in avant. Final manch survignen las Schwitzeres its drets politics sem plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'era dan prima terra. La Svizzera era da mai vetlonder tard. Anch bi tard on an Europa an gallas donas di Portugal e di Principati da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizzera era un po' sottosquitch, diceva per siva da sottoscriver la Convenzione di Drets Umans.
0: Ma diceva che non vuoi senza dret da uscire, ma qui non era per me il punto essenziale, perché qui da resta il sottanz. E credo che da er altri punti, e uno di quei punti è la nuova generazione del 68.
1: In 1968 sehen Siva omens pi giovens, pi moderns.
0: Ci volevan partagere lur vita con donas un po' pi emancipedas, che creis un punto fitch important. L'oter es era müdamaint social.
1: Donas luvravan schon a degna, ma ossa vevan bleras e mastir cun lavor paeda. Ed elas eran pi visibles, per exempel an las medias. In amidada an la società, era in Grigion.
0: Grigion era ja lönch un centun fitch pover e lo d'occhi do müda Mainz, col turism, col l'energia, also Wasserkraftwerk, das schöne Wein, ci deve un po' de più munaide e quid era un schlargiament, creia del Horizont.
1: Ed er sem plan cantunal an schlargia in 1972 in Horizont. Las donas survignan ter la zagonda in proa its drets politics er sem camp cantunal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzil sent an la truage, che ci è la spainza.
2: Buongiorno insieme.
3: Buongiorno.
2: Lesses vos il dovete dovujar.
3: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai humans.
2: E c'è managez vos?
4: Idee rusceia.
2: C'è managez vos?
5: No, c'è un buon uomo in Franz. Ci vuote c'è un andrec.
1: Oz para che in gref da ciapeir. Perché da se una donna desister volontaria manch sen egualitat? La risposta è pi complexa, ci da simplemente dir, perché c'è la sleva un bec.
0: Convenzions, las rollas, la baselgia forza, ci geva, c'è già la donna o da fere, c'è nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è palzomans.
1: Erce las donas vevan dei becce accesso a formazions piotas, gioiena rola.
0: Els nu vevan la possibilità da stare sin agent space e vair un man stare.
1: Tocca las chiosas on en effect. Ed anche in tutto altro aspetto potrebbe essere in sexponer pubblica manch.
0: Qui è naturale manch forse in ciotz, a fitch grande. Le donne non erano ad usedes, qui è un punto. E usce a svezza er il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli vevan, das Exponer, das SRK, der Diskurer, sur der eine Thematik, der Schulstrecks, der Vogier. Qui trovava schon Courage. Ich bin gerne so eines Moderne, die sehe das, simple Mensch, na.
1: Ken ans Mania Kurt, an genetana Woster, Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia, in die Sede aval Centaner, ins Drehz der Formation, dena Aachna Veta et Aachen Horizonts. Sempalpira exista to Ken schon da Dei, ma per duvrare als Dori da Ple. Erla Persuasion da Aachna Vosch. Nos ist uns arrivada sich fratein pein di Jon 1973. Las donas grischungas oni drech da votare de ligers in plan cantonal e national ed en a parte delas onkes drechs sen camp comunal. Ed elas son usceia neir elegidas an gremis politics. In 73, Cartegi kegna a treis dan tot quatre candidatas picus ai grond grischun.
0: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida De Rungs. Qui erano le preis primas, ci venivano da cuire tutte le treis, ed ellas erano loro le pionieres, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era allora la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redattora Paulina Caduffo Mos aveva annunciato che usceva in avrein 74 all'emissione per le donne da RTR.
4: E loro possedano grigiunga e la prima consigliera nazionale. Da voce consigliera nazionale Dr. Leon Schlumpf ha nuovamente eletto la Ciombra da Stadi. Is Duana Elisabeth Lardelli, advocata, quaira, dvantada rappresentante del Partito Democratico antil Cusal Nacional. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta ang fragila. E na persona può entrar e puspe schwaneir. Elisabeth Lardelli angal pudi restare non antil Cusal Nacional. In 1975 stoia la puspe dar liber si assopcia, per enom.
4: Las elecziuns antil Cusal Nacional han facenta a domans e duanas per bain quant temp. Il grigiun as avaivan misses a disposizion quattro candidatas. Elisabeth Lardelli, quaira, Cusliera Nazionale fin là, Anna Ratti Malöggia, Doctoressa Silvia Bono Tavo e Duanida De Rungs, quaira. Ed il bilanch, vis del punt de vista de las duanas, non es just incoraggiant. Cumbain ci sa che las duanas ci candideschen non han mera grondas chances d'anire elettas, si questa volta Duana Elisabeth Lardelli, ci dera Cusliera Nazionale, ha perso il mandat per Berna.
1: Candidar monta bec da neire legida. Che l'experienza oir la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la regenza grigiunga in 1994. Ad ella manceva, si vignan prem scrutini, radont dismela vos per contangere il ple absolut, ed i cis concurrenz eran en toc pi maneva la chel. I ded elezion o anarati deci su andont, a Gieri Venzin ci era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
6: Ed è un sem buon sentiment, erso il risultat non es cu mia sentiment. Ma è un buon sentimento perché è stata una flotta candidatura, con una buona lieta intorno a me, avendo provato diverse cose e lei ha valutato la roba scelta. Con me è un po' di roba nuova, una donna, la sinistra, l'ecologia, insomma tutto un po' nuovo. E c'è per un centumo scelta, scomanzare diretto scelta un po'... non funziona, insomma, è il primo momento. Forse funziona in un più tardi.
1: Ed er cosa ripete Moster, pionieras perdem magari, ma elas derve nerveas perché elas ci vignan siva. Jantir film dalla candidatura da Narati ed er otras perdeccias di time an forma audiovisuala a zweins an caser mesa in tiger tetial online cui tetal pionieras della politica grigiunga, cicatez sen rtr.ch.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger cun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nus vain udiu vaun la Marella, pionieras de la politica grigiuna de Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grigiuna ad enchaivas al dissiatavel centenè. Vardia 13 ans a in 30 minutas, co as te decidiu cei a ci ce surven spazi a cei bedia?
2: Quella è proprio stona sveida perché ci date enorme bler materiale in connex con quella tematica. La mia fontana primaria è stata il codes Frauenrecht, ci date er in vista anche in cio da far con politica a donna senti grigion. Coautore è Trent Rother, l'historiografa Silke Redolfi, ci è rifel cotton personalizzò da Caramarella. E da lo vai a er passanto dec bler time anti nos archiv audiovisual, no a canzoners a perder. E dalla fegna vai allora pruda a raccontare in storia con le persone, i momenti, i tungs, c'è una vartra stosa mai più fitta a ciò er marcò l'istoria delle donne senza la politica grigiunga e più fitta.
0: C'è è lo stau al momento della ricerca, c'è restaus al più ferm?
2: Che sempre meint, Kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci ommi do la società ed an bler cassans sainta mai da delas. Becce a scuola ed er becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de a vaun la domenica de lezions, coasem flau all'equilibr de anter fai un'emission interessanta ad abbia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenza scu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrata da tutti i temas, a special mancis de ravant elezions e votazions. An questa Marella sun ama dedicida all'istoria dallas donas ainte la politica di grigiun, a cunza facciantar cun l'istoria cata ans poder ceper migliari presaint. Che sono persuadita. E che ne è sto la mia fegna meirako, c'è per c'è veia c'è la donna son faccia in della politica anti-grigion, c'è obstacles a c'è victorias c'è do e c'è per nuova c'è stagna ozza in tanca process. E che in senza sto è nominar noms da candidata a candidata actuals, quels a quelles e neides presentadas a otras emissions da derter ad erse la nostra pagina d'internet. Per me è sto importante mussar c'è c'è sto an fine n'idea da dots. E l'idea era beda mussar c'è c'è drec a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da responder la domanda per c'è c'è in momento seia scu c'è è.
0: Sianter tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ce prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ce che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manc capito. Ce degna do persunas ce am fagliam prem pas, anca avanci la società era pronta. A kegna moir musso ci midadas grondas ancevan savens cun enza ci para lanciata pitost zuleta. A cicas process douran savens pler da pletaim cic ecian spainza.
0: L'antira Marella surda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la de todel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en flaise massa fotografias, tuns a video o de nies archiv en quei connex. De antra autrina carta interactiva c'è mossa, c'è vashnaunca grigiuna c'ho introduciu cura al drec de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cula representazion de donas ein gremis comunals el 2026. Irianda in schedinkast da in schquart.

RTL. Da nus, per vus. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvenca Dov, benvegni. En sur selva do hai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels ander emplazza ils trais lufs cervè ker gni sita il 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussiuns ha il Cusal Gron susteniu il plan della regenza a refusau duas propostas del centra della PPS che leven evita ch'ins remplazzi il slufs cervè sitai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente della regenza Grigiuna. Egli è la prima gà che la politica del centra a quell'onur. Il Cusal Gron ha elegiu ella con 99-99 fus valaivlas. Cina 10 deputadas e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza Grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per remplazzare il presidente comunale de Soi Murezzi, Cristian Jot Jenny, dati os in a quarta candidatura. Suenter che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa metta os e Leandro Testa a disposizione. Il secund scrutini a il genif da Fanadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tu hai mai la taglia simpleva lettini augmentata a quei per 0,4 punti procentuals. Quei è il Cusail Nazional decidiu. La deduzione da paga alla compra gronda bulio augmenta a scia che l'ezza varianta è giut maisa. Con aumentare la taglia simpleva letta quintins con entradas da 10 miliarda francs a donna vendi il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Tonda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Musica per l'inescadin. Per dai. Per mai.
1: RTL.
0: Simple Mind.

0: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens.
1: Quai, en il semperverz, tar er.

Mes radio. Mes radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scovrida.
1: R.T.R.
0: Usciva ria.

0: possono vincere e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüde sün la riva, lam il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?